Buongiorno bambini e bentrovati sul bastimento 1-2-3 Stella. È il vostro capitano che vi parla. Viaggiamo ad una velocità di 15 nodi di parole e oggi il nostro bastimento ha un carico davvero speciale. Trasporta alcune lettere dell'alfabeto. Ebbene sì. Dunque, vediamo un po'. Trasporta la lettera C come cammelli, cappelli, cappotti, coccodrilli, cagnolini e poi la lettera T come trottole, tromboni, trichechi, topolini. È arrivato un bastone.

È arrivato un bastimento carico di tutte le lettere che volete voi. Qui, cari bambini, si viaggia liberi e leggeri sul bastimento 1, 2, 3, stella. Vi aspetto, un bacio e un abbraccio dal vostro amico capitano Lorenzo.

è arrivato un bastimento carico di canzoni, un programma di e con Lorenzo Tozzi. La regia è di Natalia San Giorgi.

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciare cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci sassi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao bambine e ciao bambini. Io sono Agnese e oggi vi racconto un albo illustrato che si intitola La maestra è in ritardo. Testo di Sara Turush Dromery, illustrazioni di Joel Dridemy, Lapis Edizioni. Questa mattina è il preside ad accompagnare i bambini in classe. La maestra parlantina è in ritardo e non resta che aspettare con pazienza. Ma basta un attimo perché Karim alzi la mano ed esclami:
2: «Io so perché la maestra è in ritardo!»
1: Da quel momento l'immaginazione prende il volo. Uno dopo l'altro i bambini aggiungono un nuovo imprevisto. Il cane ha angoiato la sveglia. Nella vasca da bagno c'era un serpente. Ogni intervento raccoglie l'idea del compagno e la spinge più lontano, dando vita a una storia irresistibile in cui la fantasia di ciascuno alimenta quella di tutti. Quando finalmente la maestra entra in classe, trafelata, è pronta a raccontare cosa le è successo. Ma i bambini sanno già tutto. O almeno ne sono convinti. Perfetto per l'inizio dell'anno scolastico, la maestra è in ritardo parla del piacere di inventare storie insieme e del legame speciale che, giorno dopo giorno, cresce tra una maestra e i suoi alunni. La maestra è in ritardo, testo di Sara Turush Dromery, illustrazioni di Joel Dridemy, Lapis Edizioni.
3: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone è sciocca come chi la canterà.

Ehi là, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Si comincia, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutta l'allegra combriccola del buongiorno di Radio Kids. Eccoci qua, ma quanta bella allegria, ma quanta bella gente che sarà sicuramente sintonizzata in questo momento alle 7:30 di questo martedì 15 settembre. Ma che gioia, ma che meraviglia, ma che felicità ritrovarvi anche questa mattina qua. Qua, qua, qua. Allora, siete svegli? Siete tutti svegli? Siete già belli pimpanti, pronti? Oppure qualcuno di voi è ancora mezzo addormentato, con un occhietto aperto e uno un po' chiuso, mentre cerca di capire anche dove sono finiti i calzini? Oh, non ci credo. Ma vi capita? I calzini spariscono sempre. Ma non è una cosa incredibile? Spariscono sempre questi calzini. Ma dove andranno a finire? Non lo so, io non li trovo mai. Vabbè, comunque sappiate che vi voglio tutti, tutti, tutti, dal primo all'ultimo, con un bel super sorriso per cominciare insieme questa nuova giornata. Ieri abbiamo fatto il nostro grande ritorno, ci siamo salutati, abbiamo ricominciato a stare insieme dopo l'estate, abbiamo iniziato questa nuova avventura finalmente. Oggi appunto martedì 15 settembre, attenzione, attenzione, come lo sapete tutti, lo so anche io, questa è la seconda puntata della nuova stagione del Buongiorno di Radio Kids. Ma che meraviglia, ma che bello! E per tanti di voi è anche il secondo giorno di scuola, ma non per tutti, no, non per tutti, perché abbiamo scoperto che qualcuno di voi ci ha raccontato ieri che la scuola l'aveva già iniziata da qualche giorno, ma ho scoperto un'altra cosa, che molte altre persone cominciano la scuola anche oggi. Oggi per qualcuno è il primo giorno di scuola. Io non ci sto capendo più niente, non so voi, ma non ho capito più quando si inizia, quando si finisce, a che ora si entra, a che ora si esce. C'è una confusione generale, forse anche voi genitori, non lo so, si entra alle 7 un giorno e si entra alle 8 un altro, poi il giorno dopo si entra alle 9, poi si entra alle 11, poi si esce alle 10, poi si esce alle 12. Vabbè, non potrebbero fare una cosa tutta uguale in tutta Italia, insomma, lo stesso orario e gli stessi giorni di inizio per tutte le scuole? Vabbè, comunque queste sono parole senza problemi. Comunque la sveglia è tornata a casa di ognuno di noi, ha cominciato a funzionare la sveglia mattutina. Sì, e ci dobbiamo svegliare la mattina. E qualcuno sicuramente dice: no, non mi voglio svegliare, non voglio andare a scuola. O magari qualcuno dice: sì, non vedo l'ora che suoni questa sveglia perché voglio andare a scuola, voglio rincontrare tutti i miei amici. Però una cosa è certa, una cosa sicura è che qui al Buongiorno di Radio Kids non si può partire ufficialmente se non parte prima la sigla. Ecco, quindi che cosa facciamo? 3, 2, 1, anzi, pronti a cantare, pronti a ballare, pronti a gioire, signori e signore, la sigla sta per partire! È partita! Dai, ci siamo, si comincia!

Kids, ed eccoci qua, bentornati ancora una volta, allegra e simpaticissima combriccola del buongiorno di Radio Kids. Sono le 7.33 e io sono il vostro papà Marco che vi terrà compagnia fino alle 8.30. Vi mando ancora un bel buongiorno spumeggiante di quelli belli frizzantini, come l'Arietta che in queste mattine, ecco, si sta facendo già frizzantina. Poi torna il caldo durante il giorno, ma la mattina fa un po' freschetto. Io questa mattina mi sono messo camicia, maglioncino e giacchettino. Per forza, è un po' freddo, vabbè. Comunque. Allora, è iniziata la scuola per qualcuno di voi già qualche giorno fa, per qualcun altro è iniziata ieri e per qualcun altro ancora inizierà addirittura oggi. Oggi sarà il primo giorno di scuola. Stanno già fioccando i messaggi. Io però devo fare assolutamente una cosa. Sì, devo fare una cosa perché gliel'ho promesso e lei è una nostra super amica. E che ha compiuto gli anni, pensate, lo stesso mio giorno. Ecco qua, non ci crederete, ma mi sono perso il messaggio. No, non vale. Comunque, io lo faccio. Eccolo qua. Oh, ecco qua, perfetto. Allora, signori, mi devo preparare subito. Questa mattina si comincia. Poi vi dico subito di cosa parleremo. Comunque, preparatevi perché, allora, visto e considerato che ieri è stato il primo giorno di scuola, e invece per qualcuno, vabbè, sarà oggi, per qualcun altro è stato qualche giorno fa. Io volevo sapere da voi com'è andato questo primo giorno di scuola, le vostre emozioni. Date un voto da 1 a 10 a questo primo giorno di scuola. Ecco, ieri. E qual è stata la vostra emozione più grande? Eravate felici? Eravate emozionati? Avevate un po' di paura? Eravate molto curiosi? E poi chi è la prima persona che avete incontrato che non vedevate l'ora di rincontrare? Un amico? Un'amica? Una maestra? Un maestro? Chi? Fatemi sapere un po' com'è andato questo giorno. E anche qual è stata la prima cosa che avete fatto quando siete entrati a scuola. Raccontatemi un po' com'è andata la giornata di ieri, le vostre emozioni, se è successo qualcosa di buffo, qualcosa di divertente. E poi, visto e considerato che molti di voi hanno cominciato la prima elementare, hanno lasciato le materne e sono arrivati in prima elementare, ma molti altri hanno lasciato le elementari e sono arrivati in prima media, quindi sì, ragazzi, stiamo crescendo, qui si diventa sempre più grandi, tra un po' non ascolterete più il buongiorno di Radio Kids, lo so. No, vi prego, anche se diventate maggiorenni, grandi, 20-30 anni come i vostri genitori, continuate ad ascoltarlo, mi raccomando. Il buongiorno di Radio Kids vi farà sempre compagnia, spero, non lo so fino a quando andremo avanti, però il buongiorno di Radio Kids sarà sempre con voi nei vostri cuori. Quindi raccontatemi un po' la giornata di ieri, come è andata, chi avete incontrato, e per coloro che sicuramente hanno cambiato scuola, quindi sono passati alla scuola o alla prima elementare o alla prima media, ci saranno stati delle grandi novità. E quindi quali sono state queste grandi novità? Cosa avete visto? Cosa avete come avete vissuto questa prima giornata di grandi novità? Poi invece gli altri, magari che stava in seconda elementare, terza elementare o seconda media, sicuramente avrete rivisto i vostri amici, quelli dello scorso anno, magari avete conosciuto anche delle persone nuove, dei ragazzi nuovi che sono venuti nella vostra classe. Quindi ditemi un po' come è andato questo primo giorno e un bel voto da 1 a 10. Adesso però, signore e signori, lo devo fare. Sì. Allora, praticamente devono andare a scuola, quindi lo devo fare. Signore e signori, pronti? Per una nostra amica super speciale, una grande guerriera, come dice la mamma. E allora, ha compiuto gli anni il 26 agosto, proprio il giorno in cui compio io gli anni, abbiamo fatto gli anni insieme, pensa! E allora, tanti auguri a te, e tanti auguri a te, tanti auguri, Super Anastasia!

Anastasia, evviva, buon compleanno con qualche giorno di ritardo. Anastasia, passa una bella giornata e un buon giorno di scuola. Poi ascolterò i tuoi messaggi, ha mandato tanti messaggi vocali, adesso li ascolterò. Un bacio grandissimo a te e alla mamma. Ciao Anastasia, la nostra super amica guerriera. Dai, forza, vai a scuola, corri, sbrigati. Vabbè, io mi diverto così, che vogliamo fare? Allora, dai, vai. Parliamo tra di noi. Stanno arrivando tanti messaggi al 33, ecco, non ho detto il numero di telefono, lo devo dire perché molti di voi già lo conoscono, ma alcuni magari sono nuovi di queste parti, sono arrivati magari solo oggi, e allora io vi ripeto il numero di telefono che dovete memorizzare, oppure scrivetevelo intanto sulla mano come si faceva una volta con la penna. Vi scrivete il numero di telefono, ve l'appuntate un attimo per chi sa scrivere, perché non sa scrivere. Genitori, date una mano ai vostri figli, grazie, perfetto. 333 669 0818, questo è il numero di telefono per mettervi in contatto con me. Oggi ci sono io, domani tornerà Arianna, ieri abbiamo fatto insieme, quindi quest'anno ci sentirete insieme almeno una volta a settimana. Io e Arianna saremo insieme. Siete contenti? Dai che ci divertiremo un sacco quest'anno. Oh, ecco qua, voleva sentire gli auguri. Ok, spero siano arrivati gli auguri alla nostra Anastasia, spero li abbia sentiti prima di entrare a scuola. Adesso, signore e signori, è arrivato il momento di mettere subito un pochino di musica. Sì, visto e considerato che abbiamo cominciato questa puntata, abbiamo parlato per ben 10 minuti perché sono le 7:40, ecco, mancano pochissimi secondi alle 7:40. Io auguro intanto buon vento a tutti voi, proprio come cantano Jovanotti ed Alfa. Buona scuola, e voi intanto continuate a scrivere al 333 669 0818 come è andato il primo giorno di scuola ieri. Date un voto da 1 a 10. È stato emozionante? È stato divertente? È stato un po' faticoso? È stata una giornata qualsiasi, come se niente fosse? Ecco, potrebbe anche essere stata una giornata qualsiasi, come se niente fosse. Vabbè, una giornata normale, come tutte le altre. Andiamo a scuola, non c'è problema, studiamo, impariamo un sacco di cose nuove. Sai, per qualcuno potrebbe essere anche una giornata normalissima, invece per altri potrebbe essere stata una giornata speciale, super speciale, super emozionante. Raccontatemi com'è andata, cosa avete fatto di divertente, e chi ha cominciato alla prima media o la prima elementare, raccontatemi qual è stata la vostra più grande emozione e come è cambiata la vostra scuola, la vostra classe. Magari ci sono cose un po' diverse, e adesso ve li faccio ascoltare. Dai, cominciamo con un buon vento a tutti noi, ve lo auguro, qui con Jovanotti ed... Ma chi è? Era un gallo. Vabbè, poi si torna qui al buongiorno di Radio Kids in diretta fino alle 8:30, perché sono le 7:40. Come le

Momento è che oggi inizia la scuola. Tempo passerà. Ma anche momento a chi l'ha cominciata ieri. In pericolo costante. Buon vento. Buon vento a tutti, abbiamo cominciato tutti, eh. Si muove. E muoviamoci anche noi, signore e signori.

Buon vento a tutti ed eccoci qui, siamo tornati, io sono sempre Marco, questo è sempre il buongiorno di Radio Kids, sempre voi siete l'allegre spumeggiante combriccola. Allora, oggi stiamo parlando proprio di voi siete i protagonisti di questi primi giorni di scuola, di chi ha ritrovato i vecchi amici, di chi ha ritrovato le proprie maestre, di chi invece ha iniziato una nuova avventura con una nuova classe, nuovi compagni e magari nuove maestre, nuovi professori, ovviamente. E allora, alle 7:44 io voglio sapere da voi come è andato il vostro primo giorno di scuola. Ieri molte scuole sono iniziate e molti di voi hanno iniziato ieri, ma a questo punto, visto che qualcun altro ha cominciato la scuola già qualche giorno fa, raccontatemi, anche se sono passati dei giorni, raccontatemi come è stato il vostro primo giorno di scuola, anche se era il primo settembre, non c'è problema, va benissimo, raccontate al 333 6690818, anche perché date un voto da 1 a 10 al vostro primo giorno di scuola. Qual è stata la prima cosa che avete raccontato ai vostri amici? O qual è stata la prima cosa che avete fatto entrando in classe? Chi avete visto? Chi avete salutato? È successo qualcosa di buffo, di divertente durante la giornata di ieri? Ecco, eravate emozionati? Eravate un po' impauriti? Oppure eravate tranquillissimi, assolutamente, un giorno come un altro, ieri è il primo giorno di scuola, un giorno come un altro. E poi se avete già fatto amicizia con qualche nuovo amico, qualche nuova amica che è arrivato nella vostra classe, ovviamente per chi ha cambiato proprio scuola, è passato quindi alle medie o alle elementari, sicuramente saranno tutti amici nuovi. Sono simpatici questi amici? Sono carini? Avete già fatto amicizia con qualcuno? Scrivete al 333 6690818. Leggevo un messaggio di una mamma, la mamma Sabrina: grazie di cuore Radio Kids, ogni mattina regalate ai miei figli tante emozioni. Ma la cosa bella è che anche voi regalate emozioni a noi qui che siamo da questa parte al microfono a parlare, perché è uno scambio proprio di emozioni reciproco ed è una cosa bellissima, emozionante. Ciao, sono Elia, se non disturbo posso chiedere la canzone che non ho sentito ieri? Si chiama Due Altalene. Ah, è vero, perché ci aveva chiesto le due altalene. Ma ce l'abbiamo le due altalene? Elia, lo sai che non lo so, guarda, la cerco qui in diretta con te e cerco due altalene, non tre, non quattro, ma due altalene soltanto. Due altalene di Mr. Rain. Non ce l'abbiamo al momento, non la trovo. Aspetta, prova a cercarla. No, niente, al momento no, aspetta, Elia, pazienta un attimo. Che qui, quando c'è Arianna, riusciamo a darci una mano, perché chi cerca una canzone, chi muove, chi alza i volumi dei microfoni, quando siamo da soli diventa un po' un problema. Comunque, adesso provo a cercarla. Elia. Poi, buongiorno Radio Kids, oggi primo giorno di scuola, mi mettete la sigla, ufrobo, Paolo da Prato. Vedi che qualcuno, e mi sembra in Toscana, Emilia Romagna si comincia oggi la scuola? Possibile? Mi sto sbagliando? Fatemi sapere. Comunque, ufarobo, perché lui si sente un po' un supereroe. Vi sentite anche voi dei supereroi? Non lo so, vi sentite dei supereroi per affrontare il primo giorno di scuola? Può darsi, io voglio fare il supereroe perché mi devo svegliare prestissimo la mattina, quindi sono il supereroe della sveglia presto, perché no, va bene. Comunque, il nostro amico Paolo da Prato, adesso me la segno, intanto segno, ufo robo. Devo scrivere, no, non ci arrivo più, ho perso tutte le distanze, ufo robo. Perché sembro, dovete vedere qui, sembro un polipo, sembriamo dei polipi quando siamo da soli. Arianna, ci dobbiamo districare tra microfoni, tastiere del computer, pulsantini. Io ho un foglio di carta dove mi appunto le cose, sono ancora rimasto indietro. Un foglio di carta, pensate, vabbè. Buongiorno papà Marco, Arianna, volevo solo papà. Sono papà Alberto e volevo salutare i miei bambini Patrizia e Rocco prima che vadano a scuola, visto che io sono già al lavoro. Ti mando tanti caffè e cornetti, grazie papà Alberto, un abbraccio a te, grazie per aver scritto, e un saluto a Patrizia e Rocco. Senti un po' papà, come è andato il tuo primo giorno di lavoro a questo punto? Visto e considerato che lui non va al lavoro e non va a scuola, come è andato il primo giorno di lavoro rientrando dalle vacanze? Così, chiediamolo anche a voi. Ma voi genitori, allarghiamo questa puntata, questo gioco. Allora, i nostri, l'allegra combriccola di Radio Kids, la piccola allegra combriccola di Radio Kids va a scuola. Oggi, tra ieri, oggi e qualche giorno fa, sono entrati a scuola e hanno cominciato la loro avventura scolastica con il primo giorno di scuola. Ma il vostro primo giorno di lavoro,
cari genitori, dopo le vacanze, ma com'è andato? È stato traumatico o è stato semplicissimo? Dai, dai, così, parlatene anche voi, raccontateci anche com'è andata la vostra avventura lavorativa. Ciao, siamo Greta e Leone, ieri è stato il compleanno di Leone, ha fatto 6 anni, e domani è il compleanno di Greta che fa 8 anni. Ci fate gli auguri? Grazie! Ma certo che sì, ma certo, sono sempre pronto. Allora, qui sarà un messaggio lungo, sarà una canzone lunghissima. Aspetta. Allora, ieri è stato il compleanno di Leone. Ah, ma no, ma domani è quello di Greta. No, dai, allora non lo faccio, ve li fa Arianna. Sì, li fa Arianna domani, non si fanno gli auguri in anticipo. Adesso io faccio quelli per ieri.

Zan. Evviva, buon compleanno per ieri, Leone! Greta, tranquilla, perché domani ti farà gli auguri Arianna. Però ricordaglielo, mi raccomando. Ciao, un abbraccio abbraccioso a voi. Rimettiamo la musichetta, la basina sotto. E poi abbiamo ancora. Ciao, un saluto da Franci e Aurora da Reggio Emilia. Oggi io inizio la seconda elementare. Mia sorella è il secondo anno di nido. Vi adoro. Anche noi. E anche noi adoriamo voi. Grazie, vi mando un abbraccio prezioso. Lo vedi? Vedi, Reggio Emilia cominciano la scuola oggi. E quindi in Emilia Romagna, mi ricordavo bene, iniziano la scuola oggi. Non l'hanno iniziata ieri. Grazie, un abbraccio, un saluto di nuovo. Francia Aurora da Reggio Emilia. Oh, poi. Ma Francia Aurora, la cominciate oggi, quindi non sapete ancora come sarà, ma siete emozionate? Siete emozionate per questo primo giorno di scuola? Come va? Come sta andando? Vi siete svegliate bene questa mattina? Ecco. Ciao papà Marco, sono Giorgio. Ho cominciato ieri la scuola primaria. Ero emozionato. Mi sono seduto vicino ai miei amici che conoscevo già. Giustamente, ecco. Il mio voto è 10. Oh, metti la canzone tutta ad un fiato, quindi di Capitan Tsubasa. Buona giornata, ma certo che sì. Ciao Giorgio. Vedi che era emozionato. E per, visto che ieri ha cominciato la scuola primaria, si è seduto accanto agli amici che già conosceva per stare più tranquillo, per stare più sereno, per non avere emozioni troppo forti. Già era emozionato, quindi per non averne altri ancora più forti, per non sentirsi un po' perso, ha deciso di sedersi accanto ai suoi amici. Ottima scelta, bravo Giorgio, 10. Allora, buona giornata, ciao Ufaro, mi è caduta la penna, aspettate, fermi Ecco, un attimo di pausa perché mi era caduta tutta la penna. Allora, ufrobo e poi tutto ad un fiato, va bene. Ok, mi ricorderò anche questa, me la son segnata. Ciao Giorgio! E poi, chi abbiamo qui? Ciao Marco! Elio oggi inizia la prima elementare e Cecilia inizierà il primo giorno di materna giovedì 17. Mamma Giuditta e babbo Giovanni sono emozionati! Allora, non sono, la cosa bella è che non sono emozionati Elio e Cecilia, ma sono emozionati Giuditta e Giovanni, che sono il papà e la mamma. Che fantastica cosa, è meravigliosa questa cosa, i genitori che si emozionano per voi, ma non è meravigliosa, è bellissimo tutto questo. Grazie, vi mando un grande abbraccio, hanno mandato anche una foto, siete bellissimi, siete due fratelli meravigliosi, stupenderrimi. Ciao ragazzi. Oh, bene, raccontate, amici, amiche, raccontatemi come è andato il vostro primo giorno di lavoro, i papà e le mamme. Queste cose così, un ampio spettro, insomma, facciamo una cosa allargata. Ciao papà Marco, io sono Elena da CSPT Bologna. Castel San Pietro dovrebbe essere, CSPT forse, visto che Bologna dovrebbe essere Castel San Pietro. E oggi comincio la quinta elementare perché in Emilia Romagna le scuole statali riaprono il 15 settembre, infatti l'avevo detto all'inizio, l'ho scoperto ieri, abbiamo scoperto un sacco di cose, che molti di voi hanno cominciato qualche giorno fa e che molti di voi hanno cominciato ieri e che molti di voi cominceranno oggi. È così, la scuola funziona così, ognuno riapre quando vuole. Comunque grazie per i caffè, grazie per le ciambelle, i biscotti, insomma tutte queste cose. Grazie Elena, mi raccomando, buon inizio scuola, tranquilla, vai tranquilla, senza essere troppo emozionata, il giusto, ecco. Poi abbiamo ancora, ciao papà Marco, bentornato, il mio primo giorno di scuola do un bel 10. Al primo giorno di scuola 10, perché ho incontrato Michele e gli altri amici, e poi perché siamo usciti all'1 invece che alle 4. Ecco perché. Poi vediamo i prossimi giorni che voti darai alla scuola. Ciao da Filippo d'Arzignano. Dai, date anche voi il vostro voto al primo giorno di scuola, ovviamente per chi già ha iniziato la scuola, per quelli che cominceranno oggi. Raccontatemi cosa farete, cosa non vedete l'ora di fare,
di incontrare. Chi volete rincontrare? Non vedete l'ora di incontrare oggi il vostro amico, la vostra amica, le maestre, i professori? Raccontate, raccontate. E invece per chi ha già cominciato, un bel voto al primo giorno di scuola. Ciao papà Marco, vorrei salutare la mia cuginetta Lida che oggi comincia la prima elementare, Giorgia, la nostra amica dai tre cuori rosso, viola e azzurro, e la salutiamo anche noi, ma io saluto anche te, cara Giorgia, un abbraccio abbraccioso. E poi devo ascoltare un messaggio vocale, allora sapete che c'è, visto che me l'hanno richiesta prima, devo cercare anche Dualtalene, ma Ufo Robo era già qui, e allora ve la faccio ascoltare. Ufo Robo, vai, siete tutti dei supereroi a cominciare, per cominciare questo anno scolastico, per cominciare questa nuova avventura. Mi si intrecciano le parole oggi, mandatemi caffè, grazie ragazzi.

Ed eccoci, allora bentornata all'Allegra con Bricola, bentornati tutti all'Allegra con Bricola del Buongiorno di Radio Kids. Sono le 7.56, questo è il buongiorno, io sono Papa Marco, vi terrò compagnia fino alle 8.30. Abbiamo ricominciato questa nuova stagione del Buongiorno di Radio Kids e voi avete ricominciato la vostra avventura scolastica. Un nuovo anno ci aspetta e di insieme, in compagnia, ci sveglieremo sempre insieme, faremo colazione sempre insieme dal lunedì al venerdì e andremo virtualmente tutti quanti insieme a scuola. Siete contenti? Ma che bello! Saluto il nostro amico Leonardo da Treviso che ha detto: sono diventato grande e sto con la maestra Cristina e con la maestra Francesca. Hai capito? Qui si diventa grandi. E quindi, ragazzi, io chiedo proprio a voi, visto che state diventando grandi, qualcuno di voi ha cominciato la prima elementare, le elementari, qualcuno di voi ha cominciato le medie, allora quali sono le vostre emozioni? Come è andato il vostro primo giorno di scuola? E date un voto da 1 a 10 al vostro primo giorno di scuola. Ovviamente chi l'ha già cominciato, chi comincia oggi, ecco, alcuni amici dell'Emilia Romagna cominceranno oggi, quindi ancora non sanno che voto dare alla giornata di oggi. Però raccontatemi cosa non vedete l'ora di fare, chi non vedete l'ora di incontrare, qualche vostro amico, qualche vostra amica, le vostre maestre, raccontatelo al 333-6690818. Nel frattempo, caro Elia, ho trovato le due altalene di Mr. Rain, le ho trovate, quindi tra poco ce le ascolteremo tutti insieme. Ciao Papa Marco! Allora, non dico niente, è una sorpresa. È una sorpresa, così, visto che c'è, non l'ho letto in diretta, facciamo una sorpresa, vediamo un po' se ci riusciamo, così. Voilà! Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a noi!

Veramente auguri da parte di papà e mamma, no, da parte di papà, mamma e Carlo. Oh, ecco qua, papà, mamma e Carlo ti fanno gli auguri, ma te li ho fatti anche io. Auguri di buon compleanno, Nora, 7 anni. Ma Nora, com'è andato il tuo primo giorno di scuola? Hai cominciato? Ecco, fammi sapere, dai un voto da 1 a 10. Primo giorno di scuola, 8. Primo giorno di scuola, 10. No, ma questo non è Ballando con le Stelle, questo è il buongiorno di Radio Kids. Vabbè. E allora andiamo avanti, leggiamo altri messaggi. Oh, ma che bello! Abbiamo mandato anche una foto, questo è il nostro amico. Eh sì, allora. Enea, il nostro amico Enea, che ieri era carichissimo, pronto per andare a scuola, dai! Oggi ha mandato una foto, allora. Con una tazza. Io lo dico, la tazza dell'Inter, molto probabilmente tifa Inter il nostro amico Enea. Allora, buongiorno, amico mio papà Marco, sto ancora facendo colazione e tra poco devo partire a piedi, andare a scuola, sì. Viva Radio Kids, buona scuola ai miei amici di Radio Kids. Il mio voto per il primo giorno di scuola è 10, perché ho rivisto i miei compagni e perché non abbiamo fatto nulla. E vabbè, ci sta anche questo. Quindi 10 per il nostro amico Enea, che sicuramente tifa Inter. Vabbè, oggi sicuramente farai qualche cosa di più, Enea. Dai, forza, al lavoro, a scuola, a studiare. Che bello. Allora, bellissimo. Altri messaggi vocali, aspettate perché li devo ascoltare durante la prossima canzone. Oh, buongiorno con Bricola di Radio Kids, sono Noemi da Palermo. Ieri ho rivisto le mie amiche Siria e Chiara e ho provato una grande emozione. E tornare a scuola quindi è molto emozionante per la nostra amica Noemi da Palermo. Grazie per i cornetti e per i caffè. Ecco che mi servono, stamattina me ne servono tanti. Vedi, c'è chi si emoziona perché rivede i propri amici, vede persone che magari non vedeva già da prima dell'estate, sono passati 2 o 3 mesi, e quindi è sempre una bella emozione rivedere degli amici, delle amiche, degli amici che non si vedono da tanto tempo, con le quali insomma avete passato un intero anno scolastico, quindi è bello sempre rivederli, e magari anche le maestre. Dai, raccontate, date un bel voto al vostro primo giorno di scuola da 1 a 10. Oh, che c'è qua? Ciao papà Marco, sono Francesca da Maddaloni. Ciao Francesca, ieri a scuola sono arrivate 2 ragazze straniere di provenienza araba. Io sono contenta che loro stiano qui con noi. Bellissima questa cosa che hai detto, cara Francesca. Per favore, potresti mettere Ordinary di Alex Warren? Lo sa che non lo so se ce l'ho, cara Francesca. Ecco, non lo so. Adesso provo a cercarla. Ordinary, tutti ordinari, tutti, mi raccomando, tutti. No, non significa ordinato, no. Vabbè, andiamo avanti. Bella però questa cosa. Vedi, ci sono nuovi amici da conoscere in alcune classi. Qualcuno di voi sicuramente avrà la possibilità di conoscere nuove ragazze, insomma, di fare nuove amicizie. Ed è una scoperta continua. Andare a scuola è una cosa meravigliosa perché è una scoperta continua. Si imparano tante cose, si conoscono tante persone, quindi la scuola non è soltanto astucci, matite, penne, colori, ma è persone. La scuola è persone ed è persone che faranno parte della vostra vita per magari anche per sempre, perché le amicizie, quelle vere, possono nascere quando siamo molto piccoli e sono le amicizie d'infanzia che poi ci portiamo avanti per tutta la vita, ed è una cosa meravigliosa, ragazzi. Non sottovalutiamo le amicizie scolastiche di quando siamo piccoli. Ciao, sono Alice da Palermo. Oggi è il mio primo giorno di scuola. Alice, in bocca al lupo, forza, evviva, buona scuola per te. Grazie per tutti questi caffè, tante cose da mangiare, comprese le caramelle. Grazie Alice. Poi facci sapere com'è andata, poi facci sapere com'è andata. Attenzione. A parte quanti sono questi sticker?

Mossi. Va bene. Voto 9 al primo giorno di scuola. Noi abbiamo un giardino magico tutto nostro a scuola e posso giocare con i miei amici come a prendere le noccioline dagli alberi come gli scoiattoli. Addirittura vi potete arrampicare sugli alberi per prendere i nocciolini. Viva il gioco e viva la scuola con Radio Kids. Elia con mamma Michela, Damiane in provincia di Treviso. Ma che bello. Comunque voto 9. Non ha dato 10 intanto il nostro amico Elia Damiane. No. Comunque grazie. Quanti caffè? Quanti cornetti mamma? Anche 2 uova. Un uovo sodo e un hot dog. Grazie. Allora. Ciao papà Marco, sono Dante da Barcellona. Ecco il nostro amico Dante che da Asti si è spostato e si è trasferito a Barcellona. La mia emozione più grande è stata la felicità di ritornare a scuola. Il mio voto da 1 a 10 è 10! E oggi è il compleanno di mia mamma. Per favore, vorrei se puoi cantarle il tuo particolare tanti auguri. Lei si chiama Cinzia, ti ringrazio di cuore e ti auguro anche a te che abbia avuto un buon compleanno il mese scorso. Sì, ho lavorato, penso un po', io durante il giorno del mio compleanno ho lavorato, però è bellissimo lo stesso lavorare mentre durante il proprio compleanno, quindi il giorno del proprio compleanno. Aspettate, adesso devo fare questa cosa perché giustamente me l'ha chiesto e io sono pronto qui col mio specialissimo tanti auguri e tanti... Come la facciamo? In che lingua la facciamo? Hola, beh, sono a Barcellona, hola, e tanti auguri a te, e tanti auguri.

Sì, mi sono così adeguato a Barcellona. Buon compleanno, Cinzia, e un abbraccio a te, grande Dante da Barcellona. Ciao, un abbraccio. Ma perché faccio queste cose? Allora, vogliamo ascoltare la Due Altalene? Sì, perché devo ascoltare dei messaggi vocali. Oh, questo è Mr. Rain, ce l'ha chiesto il nostro amico già qualche minuto fa. Io ve la faccio ascoltare un pezzettino. Nel frattempo ascolto dei messaggi vocali che sono arrivati al 333-6690-818. Raccontatemi come è andato il vostro primo giorno di scuola. Date un voto al vostro primo giorno di scuola da 1 a 10. Chi avete incontrato? Avete fatto nuove amicizie? Avete incontrato dei vecchi amici, delle vecchie amicizie dello scorso anno? Raccontate emozioni e cose particolari che sono successe durante la giornata di ieri.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle

0: sotto la pioggia, sotto la
1: neve. E questo è Duel Talini di Mr. Rain. Questo è invece il buongiorno di Radio Kids. Io sono Papà Marco, sono alle 8:08. 8:08 precise, quindi a volte esprimete un desiderio, sono le 8:08 di questo martedì 15 settembre. 333-6690-818 è il numero di telefono per mettervi in contatto con me. Oggi ci sono io, domani ci sarà, tornerà Arianna. Allora, volevo salutare la nostra amica Sveva da Lecce, che la cosa che l'ha colpita durante il primo giorno di scuola è stato un suo amichetto e una sua amichetta. La cosa è che l'amichetto non lo vedeva da tanto tempo, mentre l'amichetta la vedeva da ieri.

questo. Vabbè, ha già visto, già si vedevano. Comunque la cosa che gli è rimasta più impressa, che l'ha colpita di più, ecco, rincontrare quindi delle nuove, anzi delle vecchie amicizie, delle vecchie amicizie, anche perché era un po' di tempo che non si vedevano. Giustamente è finita la scuola a giugno e siamo a settembre, sono passati dei mesi. Va bene, allora grazie Mr. Rain per questa bellissima canzone, è pronto anche tutto ad un fiato fino al fischio finale che ci avevano chiesto già qualche tempo fa. Anche un altro nostro amico, sono in ritardo su tutto questa mattina, ma come al solito, come sempre di solito. Ormai succede sempre così, siamo sempre in ritardo con i messaggi, Arianna, non so che cosa accade, però va bene, perché poi potete riascoltare la puntata su Rai Play Sound. Oggi volevo fare un gioco con voi, ma lanciare una missione speciale, lo sapete? Voglio lanciare una missione a tutta l'Allegra Combriccola, la missione si chiama Portiamo un amico a Radio Kids. Ecco, se in classe avete dei compagni che ancora non conoscono il buongiorno di Radio Kids, ditegli: ehi, ma tu lo sai che al mattino c'è il buongiorno di Radio Kids con papà Marco e Arianna, e non puoi non conoscerlo, e non puoi non sintonizzarti, e quindi raccontategli che ci possono ascoltare mentre fanno colazione, mentre si preparano per andare a scuola, mentre sono in macchina con papà e mamma, proprio come fate voi. Insomma, facciamo crescere questa Allegra Combriccola, perché più siamo più ci divertiamo. Quindi portiamo un amico a Radio Kids, la missione di oggi, ma dei prossimi giorni anche. Quindi ditela a tutti, diffondete che esiste questa bellissima radio, che esiste questo programma che vi fa compagnia la mattina. Oh, vediamo un po'. La mamma di Anastasia, la nostra amica Anastasia, dice: grazie papà Marco per gli auguri di compleanno anche a te, grazie perché abbiamo fatto il compleanno lo stesso giorno, il 26 agosto, e la mamma gli ha compiuto il 25 agosto, siamo tutti vicini, ma che bello, è una cosa meravigliosa. Oh, buongiorno, attenzione, signore e signori, abbiamo un nuovo ascoltatore, ebbene sì, attenzione, perché buongiorno, sono un nuovo ascoltatore. Appena mi sveglio vi ascolto fino alla mia scuola nuova. Sono Lorenzo, ho 6 anni e vi adoro, e ho tantissimi amici, ma che bello, evviva, benvenuto al nostro nuovo ascoltatore Lorenzo. Ciao Lorenzo, ma da dove scrivi? Facci sapere da dove scrivi, caro Lorenzo, e facci sapere com'è andato il primo giorno di scuola. Che voto dai al tuo primo giorno di scuola da 1 a 10? E cosa hai fatto di particolare, di bello? Oh, poi vediamo chi c'è. Ciao Radio Kids, sono Ginevra da Treviso, il mio primo giorno di scuola do voto 10! Vedi che tutti danno 10, ma allora siete stati bene, vi piace la vostra scuola. E sono stato molto, molto contenta di trovare la mia super amica Suomi. Oh, Ginevra da Treviso, aspetta, sono stata molto contenta di ritrovare la mia super amica Suomi. Bene, grazie, ben ritrovata anche a te, cara Ginevra, che bello. Ma ci hai scritto anche ieri, però insomma, è bello ritrovarsi. In qualche modo abbiamo passato un bel po' di tempo dall'ultima volta, da ieri, però era tanto tempo che non ci sentivamo. Ciao papà Marco, saluto mio fratello che ha iniziato la prima media, e Sofia, che è la mia amica e si chiama come me. Ciao, anche mia figlia si chiama Sofia, evviva, ciao. Ciao Sofia, tutti Sofia, salutiamo tutte le Sofia, ma non solo, salutiamo tutti. Poi, attenzione, oh, che succede qua? Che cose? Allora, vedo cose molto interessanti. Oh, ciao Arianna e Marco, ed eccoci qui. Ho una marea di cose da raccontarvi, ma ci sarà tempo. Allora, per prima cosa vi dico che gli orari coincidono, quindi anche se frequenterò la prima media, sarò con voi tutto l'anno. Oh, meno male, Marco, me lo sono gustato tutta l'estate. La parte migliore di Camper. Sì, ho fatto l'inviato per la trasmissione di Rai 1 Camper. Sì, mi sono divertito, sono stato in giro tutta l'estate, non mi sono fermato un attimo. Sono arrivato qui al buongiorno di Radio Kids già stanco, ve lo dico. Ero già stanchissimo, però è stata una bellissima estate, ecco. E, il numero uno addirittura metteva un'allegria, bravo, ma grazie. E tu Arianna idem, lo sei, lo so, Arianna anche è una grandiosa. E, ultima cosa, quest'estate sono andate in onda con Le Voci dei Sogni, un successo, e sono davvero felice. Allora buon viaggio, Eleonora da Ravenna. Ma che bello, buon viaggio, Le Voci dei Sogni con Eleonora e Mattia, ma che bello, solo su Radio Nazionale. La Locandina ha mandato, ma che meraviglia,
Ma allora Eleonora da Ravenna, qui bisogna fare un duetto, assolutamente. A parte devi mandare un audio in cui canti, assolutamente. Mandaci magari una mattina prima di entrare a scuola, ci mandi un bel audio cantato e così, tanto per iniziare la giornata con musica e con la tua voce, così ascoltiamo la tua voce e sentiamo come canti, perché sarai sicuramente bravissima. Intanto ti mando un abbraccio super mega galattico. Grazie Eleonora, la nostra amica di Ravenna. Oh, che belle queste cose, vedi? Mi emoziono. Va bene, ciao Papa Marco, siamo Daphne e Lara da Mallorca. Ecco le nostre amiche da Mallorca. Il primo giorno di scuola Daphne ha conosciuto una nuova compagna di scuola che si chiama Viola ed è anche lei italiana. Lara invece oggi inizia a scuola le lezioni di sassofono, bello, ed è molto emozionata. Ti aspettiamo a Mallorca, caffè cornetti per me, grazie. Sì, prima o poi verrò a Mallorca, per forza, per forza. Daphne e Lara, aspettatemi, sto arrivando. No, forse ancora no, perché non ho proprio ancora molto tempo a disposizione in questo momento, ma d'altronde neanche d'estate ce l'ho, ma quindi quando vado in vacanza io? Mai, vabbè, per il momento è così. Grazie ragazzi, un abbraccio. Oh, Eleonora, tu ricordati di mandare una bella canzone cantata, sono troppo curioso. Poi facciamo un duetto, ukulele, io che sono l'ukulele e tu canti. Facciamo un tanti auguri a te con l'ukulele. So solo quella di canzone. Buongiorno Papa Marco, Simone ha iniziato la quarta elementare, Dora la prima e Olivia l'asilo. Simo ha ripreso calcio, basket, le bimbe danza e si riparte. Bentornati a tutti, Fabietto, bentornati ovviamente anche a voi. Che bella questa cosa. Allora, quarta elementare, elementare e asilo. Ma come sono andati? Che voto date a questi primi giorni di scuola? Fateci sapere, Fabietto, mi raccomando, facci sapere. Ciao, un abbraccio a tutti. E poi oh, attenzione, è la nonna Eve. Allora, ha scritto Eleonora, adesso ha scritto e scrive anche nonna Evelyn. Auguri Eleonora di Ravenna per questa nuova esperienza scolastica. Studia. Eleonora, questa è la nonna che lo dice, non sono io. Studia, impara e fatti tanti nuovi amici e amiche. Nonna Evelyn, ma che bella questa cosa! Vedi questi messaggi che si mandano da una parte a nonna, no, da una parte all'altra, nonni e nipoti, nonni e nipoti. Io devo ascoltare dei messaggi vocali, quindi sapete che c'è tutto d'un fiato, ascolto il prossimo messaggio. Ecco, e vi faccio ascoltare questa canzone. Tutto d'un fiato ve la faccio ascoltare, eh?

Tutto d'un fiato, ho ascoltato il messaggio della nostra amica Carlotta. Ciao Carlotta! Allora, ieri abbiamo visto le nostre amiche Carlotta e Alice hanno scritto i loro primi messaggi dai primi di novembre del 2023. E ha detto, però a un certo punto c'è stato un vuoto dal 7 al 22 novembre. Ma come mai? Perché non avete più scritto? E invece poi mi ha mandato un altro screenshot dicendo, i primi messaggi sono stati scritti col telefono di papà, ma poi quel vuoto lì è perché abbiamo scritto i messaggi con il telefono della mamma, ha mandato lo screenshot, effettivamente è vero. Quindi sono tanti anni, e poi la nostra amica Carlotta ha cominciato una nuova avventura e allora mi ha scritto questo messaggio che è emozionante già di suo. Questo messaggio è una cosa brava Carlotta, mi sono emozionato nell'ascoltarlo. Allora, è il momento più emozionante per lei. Lei scrive, è stato quando hanno aperto il cancello della scuola per farci entrare. È stato come se avessero aperto un nuovo quaderno su cui scrivere una nuova storia, la nostra. Ma che bello, è bellissimo questo messaggio! E effettivamente è una nuova avventura, una nuova storia ed è tutta da scrivere e dovete imparare tante cose, ma sicuramente ne dovrete scrivere tante, tante, perché faranno parte poi della vostra vita e saranno i ricordi della vostra vita. Quindi Carlotta, bellissimo, scrivi tante cose, tante più cose che puoi su questo quaderno della tua vita, della vostra vita, insomma, molto molto bello. Un abbraccio grande, saluta tutti. Gli altri non hanno scritto questa mattina, ma come mai? Alice dov'è? E papà dov'è? Vabbè, questo è il telefono di papà, l'abbiamo scoperto. Va bene, ciao a tutti, un abbraccio! Oh, andiamo avanti. Poi quando mi emoziono non riesco a parlare. Oh, vediamo un po' chi c'è qua, vediamo. Ciao, sono Ludovica da Roma, sono andata in quarta quest'anno e il primo giorno non ci hanno fatto lavorare, quindi sicuramente super contenta. Puoi mettere Golden per favore? Ma sì, lo mettiamo Golden, che è tanto che non lo ascoltiamo. Ma Ludovica, non hai lavorato a scuola in quarta elementare, ma che voto daresti a questa giornata da 1 a 10? Vediamo un po' se scrive qualcosa. Buongiorno papà Marco, sono Stella di 6 anni da Roma, ieri ho iniziato la prima elementare e il voto del primo giorno è 10! Ho già la mia maestra preferita, ma veramente, e ho trovato bellissimo che il protagonista della mia classe sia un orso curioso. Ciao! L'orso curioso non è male, è bellissimo. Vedi, e la nostra amica Stella da Roma ha già fatto la sua prima valutazione perché ha trovato la maestra preferita, quindi ha già la sua maestra preferita, quindi sarà un anno bellissimo perché avrà sicuramente voglia di andare a scuola per incontrare la sua maestra preferita e ovviamente anche per incontrare tutti i suoi amici. Grazie Stella, un abbraccio! Poi, ciao papà Marco, sono William e ho 7 anni da Verona. Giovedì scorso ho cominciato la seconda elementare e sono felice perché ho ritrovato tutti i miei amici di scuola. E stasera vado per la prima volta a giocare a calcio. Al primo giorno di scuola do un bel 10 perché mi sono proprio divertito. Ciao, un grande abbraccio anche a te, William, da Verona. Poi dobbiamo andare avanti perché... Ma qua sono tanti messaggi, mi devo sbrigare. Ah no, eccolo qua, ho trovato anche il messaggio... da ascoltare di Alice, adesso l'ascolto. Il mio voto al primo giorno di scuola è 10 perché in seconda elementare ho la classe al primo piano e non più al piano terra come i primini o i bimbi dell'asilo, quindi si sente già grande. Bianca da Ceriano Laghetto, Monza Brianza, di 7 anni. Ciao Bianca! Capito? Si sente grandi, quindi si passa al primo piano e non più al piano terra come quelli piccolini. Capite che bella questa cosa? Buongiorno papà Marco, sono Anita da Gallarate e da oggi, quando scriverò, firmerò anche per la mia sorellina Lisa, che ormai ha 2 anni. E quando sentite nominare il suo nome, è tutta contenta. Quando sente nominare il suo nome, è tutta contenta. Puoi salutarla? Grazie, ma certo che sì. Ciao Lisa, ti mando un abbraccio grandissimo. Io sono papà Marco. Un bacio e un abbraccio. Ciao Lisa, un abbraccio a te e un abbraccio a Anita. Ciao!
questo è bello, vedi, firma anche per la sorella perché è piccolina, ha 2 anni giustamente, quindi la deve aiutare. Ciao papà Marco, sono Carlotta. Ciao Carlotta, ho iniziato la scuola lunedì, sono molto contenta di aver rivisto le mie amiche, anche se ieri la Ceci non c'era. E come mai non c'era la Ceci? E come mai? E sarà arrivata oggi sicuramente ci sarà, sicuramente sì. Evviva Carlotta, grazie. Ma che voto dai alla prima giornata di ieri, al primo giorno di scuola? Faccelo sapere, forse sarei già entrata in classe perché è un messaggio di qualche minuto fa. Ecco, allora devo ascoltare. Che dovevo mettere un'altra canzone, non mi ricordo. Golden, perché devo ascoltare un altro messaggio vocale. E allora aspettate, Golden, eccole qua, le Antrix. Era tanto che non ascoltavo anche io questa canzone, era tanto dall'altra, dalla fine della scuola, dall'anno scorso praticamente che non ascolto questa canzone. Dai, ci riascoltiamo oggi per la prima volta in questa nuova stagione 2026-2027, le Antrix con Golden.

Oggi abbrevi un po' le canzoni perché devo leggere ancora tanti messaggi che sono arrivati al 333-6690-818 e vi ho chiesto che voto date al vostro primo giorno di scuola. Raccontatemi com'è andato, le vostre emozioni, chi avete incontrato, se avete fatto già nuove amicizie o avete incontrato nuove maestre che vi piacciono moltissimo. E allora è arrivato, ovviamente prima ha scritto Carlotta e poi è arrivato anche il messaggio ovviamente della sorella Alice, perché scrivono una dal telefono del papà e una dal telefono della mamma e non ci capiamo più nulla qui. Ciao Alice! Allora Alice dice che al primo giorno di scuola dà un voto 10 perché ha rivisto i suoi amici, ho rivisto i miei amici e la mia maestra, e poi ha aggiunto la scuola mi piace, e quindi 10! Ciao Alice, grazie! Saluta Carlotta, Carlotta saluta Alice, salutate mamma e papà, ciao! Così. Ciao Radonca, vado avanti. Ciao Radichisti, siamo Sofia e Filippo, noi abbiamo iniziato la settimana scorsa. Io sono andata in quinta e Filippo la prima. Per Filippo il voto è 10! Quindi per il primo giorno di scuola di Filippo, che è andato in prima elementare, è 10. Mentre per la nostra amica Sofia, che è andata in quinta, è 9. Chissà perché un punto in meno. Cosa sarà mai successo? Come mai 9 e non 10? Vabbè. Ciao Sofia e Filippo, un abbraccio grandissimo! E poi... Ciao papà Marco, sono Petra da Vinovo, sto andando a scuola per il secondo giorno e sono felice. Voto al primo giorno 10! Mi manca però mio fratello Lorenzo, che ha iniziato le medie e non viene più con me in macchina. Immagino, perché sicuramente magari due scuole in due punti diversi. Gli mando un bacio però, puoi mettere la testa a gira, grazie. Io volevo mettere questo mix di tormentoni che abbiamo, in cui c'è anche la testa a gira, e spero di riuscire a metterlo. Sono le 8:27 e devo ascoltare un sacco di messaggi. Intanto però, grazie Petra da Vinovo, un bacio grande e anche a tuo fratellone Lorenzo, che ha iniziato le medie, quindi sta crescendo, è cresciuto fratello Lorenzo, certo. E poi buongiorno Marco, sono Pietro da Cecina, sono felicissimo che siate tornati e noi siamo felicissimi di avervi ritrovati qui. Oggi inizio la terza elementare, ma posso dormire un po' di più perché entro alle 10, che non è il voto però. Sono contento ed emozionato, non vedo l'ora di ritrovare tutti i miei compagni di classe. Buon inizio a tutti e 30.000 cornetti e caffè, ma non saranno un po' troppi? Grazie Pietro da Cecina. 30.000 sono impegnativi, sono un po' impegnativi. Oh, buongiorno papà Marco, sono Jacopo da Padova. Il mio primo giorno di scuola è stato abbastanza divertente. Ero felice, avevo tanta energia e avevo tanta voglia di rivedere tutti i miei compagni di classe e le mie maestre. E puoi mettermi la canzone di Uffare Tabelline? Non faccio in tempo, caro Jacopo da Padova. Grazie mille, buona giornata a tutti. 50 cornetti e 50 caffè per chi li vuole. Uno e uno li prendo io. Grazie mille, ciao Jacopo da Padova, l'immancabile Jacopo da Padova. E poi. Ciao Marco, la scuola per me è cominciata bene, ho ritrovato tutte le mie amiche e ho ricominciato da un po', ma ieri era il primo giorno della scuola di chitarra, la nostra Clelia da Grenoble. Ma com'è andata questa scuola di chitarra, questo primo giorno? Io invece ho riiniziato il lavoro con un aereo in ritardo, papà Gianluca. Sì, perché avevo chiesto anche ai papà e alle mamme, com'è andato il vostro primo giorno di lavoro dopo le vacanze, che magari non è per forza oggi o ieri, sarà stato qualche giorno fa, però come è andato il vostro primo giorno di lavoro? Ecco, per il papà Gianluca, il papà della nostra Clelia da Grenoble, è iniziato male con l'aereo in ritardo. E questi sono i nostri amici dalla Francia, Giulio e Clelia. Ciao amici, ciao amiche, ciao. Ma che bello. Oh, poi. Ciao papà Marco, sono Nicola da Cagliari e ieri è stato il mio primo giorno di terza elementare. La mia maestra di matematica è andata in pensione. Oh, e ho una nuova maestra. Voto della giornata 9.5 perché le vacanze sono 10. Ah, ecco, vedi, le vacanze sono 10 e il primo giorno di scuola, che però non è andato proprio tanto male, è 9.5. Ma ti piace questa nuova maestra che è venuta al posto di quella che è andata in pensione? Spero proprio di sì, insomma. E poi, perché mi sto perdendo tutti i messaggi qui, non ci sto capendo più niente. Ciao papà Marco, sono Gabriele da Gaggio Montano e io ricomincio oggi e sono felice, ma non tantissimo, e il mio voto lo darò domani. Effettivamente, giustamente, perché cominci oggi, quindi ancora non sai come andrà questa giornata. Ciao Gabriele, un abbraccio. E poi
Oh, ciao! Il mio primo giorno di scuola è stato da 10 perché ho rivisto i miei compagni e i maestri. Puoi mettere Catch Me If You Can dal telefilm Soy Luna? Grazie ad Isabella, 9 anni da Torino. Cara Isabella, sono le 8:30 e un pochino tardi, non faccio in tempo e non so se questa canzone ce l'ho. Intanto Soy Luna, perché se non c'è, io devo la faremo mettere, però quest'anno proveremo a far mettere un po' di canzoni che non ci sono. Catch Me If You Can, che è, prendimi se ci riesci. Catch Me, adesso me la segno e vediamo. Grazie Isabella da Torino, 9 anni. E poi. Ok. Questo era un vecchio messaggio. Oh, ciao Papa Marco, sono Emma da Padova e vado in terza. Io do il mio voto 10! E vedi, tutti contenti di andare a scuola e di rincontrare sicuramente amiche, amici, maestri e nuovi professori, nuove amicizie da fare. Che bello, 10! Sono contento che abbiate siate contenti di andare a scuola e che siano state delle belle giornate. Almeno un buon inizio c'è stato. Grazie per i cornetti e per i caffè. E poi. Ho un messaggio vocale da ascoltare. Aspettate, non faccio in tempo. Ecco qua. Non lo posso leggere adesso. Qua. Ciao Papa Marco, Tommaso ha iniziato la terza elementare e Gioia l'ultimo anno di asilo. Ci sei mancato tanto, ma anche voi ci siete mancati. Abbiamo ricominciato e ci aspetta adesso un nuovo anno tutti quanti insieme. Vi mando un abbraccio enorme, un abbraccio abbraccioso a Tommaso e a Gioia. Ecco, che belli. Allora, hanno mandato una bella foto. Eccola qua, non riesco a aprirla. Ecco qua. Va bene, ciao. Intanto vi mando un abbraccio perché se. Ecco qua, adesso riesco ad aprirla. Siete meravigliosi, siete meravigliosi. Ma che belle queste foto che vi ritraggono. Ecco, sicuramente davanti a scuola, prima di entrare. Ciao Papa Marco, sono Ludovico da Nonantola. Oggi è il mio primo giorno di scuola, entro in prima elementare. Sono molto contento. Ecco, nuova avventura che ti aspetta. Poi facci sapere domani com'è andata questo primo giorno di elementari. Quindi stai crescendo anche tu, caro Ludovico da Nonantola. Ok, aspettate, perché qui apro messaggi già aperti. Ciao Papa Marco, per me la scuola è bella perché sto con la mia migliore amica Valeria e con tutti i miei amici. E tanti cuori da Marica e tanti cuori ancora e poi tre faccettine bellissime di un cagnolone. Ciao Marica, un abbraccio prezioso e saluta anche Valeria, ecco, per la tua amica. Ciao Papa Marco, sono Giovanni da Roma. Il mio primo giorno di scuola è andato benissimo. Ho ritrovato tutti i miei amichetti e ne ho conosciuti due nuovi. Ciao, sono contento, sono felicissimo per te. Grande Giovanni da Roma. Il nostro amico Giovanni, ciao, sono Matilde da Lussemburgo, ho 6 anni ed è il mio primo giorno di scuola, oggi mi sento super bene e non vedo l'ora di scoprire questa nuova scuola, non vedo l'ora di scoprire i miei nuovi amici, grazie mille a Radio Kids per accompagnarmi in questo giorno molto importante, un abbraccio, ma che bella questa cosa, noi siamo sempre vicino a tutti voi e in questo momento visto che ha bisogno, vicinissimo alla nostra amica Matilde, anche se è lontanissima, è in Lussemburgo. Noi siamo però vicinissimi perché la radio in qualche modo ci avvicina e quindi forza Matilde, dai, sarà un giorno stupendermo, bellissimissimissimo. Poi raccontaci com'è andata e poi darai un bel voto al tuo primo giorno di scuola. Un abbraccio a te. Aspettate, ancora. Ah, mi sto perdendo con i messaggi. Oh. Ciao Papa Marco, siamo Samuele e Giade, stiamo andando a scuola, oggi è il nostro quarto giorno di scuola e ti vorremmo fare una proposta, quando puoi, verresti a cena da noi? Quando c'è da mangiare, caro Samuele e Giada, io ci sono sempre, capito? Cioè, si tratta di mangiare, io arrivo, non c'è problema, organizziamoci. Voi siete a Siena, e prima o poi magari, che ne sai, grazie al mio lavoro potrei anche capitare da quelle parti, quindi ci organizziamo per una bella cenetta, che ne dite? Va bene, ciao Samuele e Giada, che cosa fantastica. Oh. Ah, ecco, giustamente ci scrive il papà di Carlotta e Alice, quest'anno due scuole diverse, quindi accompagnamenti diversi. E tu che voto dai al tuo primo giorno di lavoro? 11!
io do 11. Ci siamo divertiti troppo ieri con Arianna, è stato bellissimo, non vedevamo l'ora di ricominciare e quindi è stato veramente, ma 11 forse è anche poco, 100, io do 100, da 1 a 10 do 100 per il mio primo giorno di lavoro, anche se non è stato un vero primo giorno di lavoro perché non ho mai smesso, però è stato il mio primo giorno al Buongiorno di Radio Kids, anche quello di Arianna, insomma è stato il suo primo giorno, quindi diamo, io do 100, Arianna sicuramente, ma da lei come minimo darà 1000. Ciao, un abbraccio. E poi sì, perché alcuni scrivono i papà perché, o le mamme perché sono già entrati in classe i loro figliolini. Ciao papà Marco, sono Emma da Milano, ho 9 anni, ho iniziato ieri la quarta elementare, sono felicissima di aver visto tutti i miei compagni e maestri, bella la scuola, mi piace tanto dormire. Bella la scuola, ma mi piace tanto dormire e farmi dire dal papà pigrona, come Armando dice a Pimpa. Ok, mettete incoscienti i giovani di Achille Lauro, baci Emma. Emma, non faccio in tempo, sono le 8.36, devo finire di leggere i messaggi purtroppo, però ti mando un abbraccio abbraccioso e prima o poi riusciremo anche a mettere. Grazie per il messaggio. Che belle queste cose. Mi piace la scuola, però mi piace quando rimango a casa e dormo e mio papà mi dice pigrona. Allora, ciao Radio Kids, sono Maya da Roma, ho 4 anni e mezzo. Oggi è il mio primo giorno di materna nell'ultimo anno. Sono molto felice, vi ascolto tutti i giorni da Alexa. Ciao Maya, un abbraccio abbraccioso, 4 anni e mezzo, sei grandissima, stai crescendo, dai, ultimo giorno, primo giorno dell'ultimo anno di materna e poi si va in prima? Aiuto! Ciao papà Marco, oggi compiono gli anni Agata ed Emilia, sorelle gemelle che compiono 5 anni. Ma veramente? E allora sì, faccio in tempo, anche adesso lo faccio. Sì, io quando dico che lo faccio, lo faccio.

Emilia. Lo rifacciamo. Tanti auguri a voi. Tanti auguri ad Agata ed Emilia. Tanti auguri a voi. No, la posso rifare meglio. Scusate, non è proprio venuta bene. No, no, no, non va bene per niente questa cosa. Allora, tanti auguri a voi. Tutto il giorno così. Tanti auguri a voi. Tanti auguri ad Agata ed Emilia che oggi compiono 5 anni. Evviva! Tanti auguri a voi. Zanzan, evviva! Buon compleanno! Ce l'ho fatta, ce l'ho fatto. Ciao Agata, ciao Emilia, ciao anche al papà che ha scritto. Ciao, un abbraccio abbracciosa e buon compleanno. Festeggiate alla grande, mi raccomando. Devo andare avanti con i messaggi. Devo ascoltarne uno. Guardate, vi metto un pezzettino di questi tormentoni. Tu mi piaci, ascolta un messaggio vocale e poi si torna qui per i saluti finali.

0: ci siamo. L'ultimo messaggio di oggi l'ho ascoltato. Allora, la nostra amica Beatrice da Sant'Alessio Condialone, che è un piccolo paesino in provincia di Pavia, 6 anni. Ecco, lei sta andando a scuola e la cosa che mi ha colpito, dice, è stato rivedere gli amici e le maestre e fare i lavoretti, perché poi il suo pupazzo Cappottino è partito in vacanza e ha mandato un pacco con dei taccuini. Quindi bravo Cappottino che ha mandato questo pacchettino, anzi pacchettone con i taccuini. Evviva, ciao Beatrice da Sant'Alessio, un abbraccio abbracciosa a te, buon inizio e buon proseguimento. Ormai sono le 8:41, sarete tutti a scuola, evviva! Allora, la testa gira, eccolo. Anche un altro nostro amico, è arrivato anche il nostro amico speciale. Ciao papà Marco da Nathan, oggi è il mio primo giorno della seconda media. Che bello partire con la vostra energia, un abbraccio grande anche a te. Ancora tanta energia per te, dai Nathan, sei tutti noi, forza! Vabbè, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alle 8:41, il programma è finito? Sì, penso proprio di sì. Appuntamento domani col buongiorno di Radio Kids, sempre su queste inconfondibili frequenze ci sarà Arianna, sempre a tenervi compagnia dalle 7:30 alle 8:30, se tutto va bene, perché se no si sfora come abbiamo fatto anche oggi, come abbiamo fatto ieri, come abbiamo fatto anche oggi. Allora, un abbraccio abbraccioso a tutti voi, buona giornata e vi lascio in compagnia della nostra sigla. E il buongiorno di Radio Kids, purtroppo è finito.
1: Sveglia ragazzi, sono il diavolo.
0: Adesso andiamo a fare colazione. Io. Voi siete già a scuola.
2: Buona colazione, è già lì che aspetta.
1: Brioche, latte, marmellata.
0: Buona giornata, c'è ancora il papà di Carlotta e Alice che scrive. Buona giornata, ciao papà. Non stacca mai, sta sempre sintonizzato. Ah, ecco, è nel traffico e quindi è sintonizzato ancora su Radio Kids. È finito, e qui abbiamo finito. Ciao a tutti amiche e amici. Un bacio grande, ciao, a domani.

0: Ed eccoci di nuovo qui, siamo tutti insieme pronti per voi, bambine, bambini, genitori, nonni, nonne, zii, zie, nipotini, nipotine, cuginetti, cuginette e tutti i pupazzi e peluche. Un super abbraccio dal vostro Armando. Inizia la puntata di
1: Big.
0: Ciao Lellina.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: E ancora una volta ciao ciao ciao ciao ciao ciao ciao. Ciao, ciao, ciao. Ma che succede?
1: Mi sa che Lallo si è addormentato.
0: Ma scusa, ma con tutto questo entusiasmo, proprio adesso che è iniziata la puntata.
1: Lallo?
0: Lallo?
1: Lallo, svegliati.
2: Lallo. No, sei stancolissimo.
0: Ma come? Ma come stancolissimo? Ma Lallo, ma non hai dormito questa notte?
2: Non tanto, anzi... Non ho chiuso gli occhi.
1: Non hai contato le pecorelle prima di dormire?
0: Giusto.
1: È un metodo infallibile.
2: Ci ho provato, ma niente.
0: No, no, dorme. Senti come dorme.
1: È russa proprio.
0: Altro che. Facciamo così, allora ci ascoltiamo una bella canzone,
1: sì?
0: Non lo disturbiamo, lo lasciamo riposare un po' e dopo cercheremo di capire che cosa lo ha tenuto sveglio.
1: Va bene.
0: Senti come russa.

0: Bambine e bambini, ascoltatori grandi e piccini, siamo sempre qui, noi, la banda di Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armandissima.
0: Per chi si fosse messo in ascolto solo ora, il nostro Lallo non ha chiuso occhio. Allora, come ti senti, Lallino?
2: Un po' deboluccio.
0: Un po' deboluccio. Sai perché? Perché di notte il nostro corpicino deve riposare. Infatti, dormire è un bisogno fondamentale per tutti noi. Un po' come bere e mangiare.
2: Però mangiare è più divertente.
1: Però a me piace tanto anche dormire. A volte faccio sogni meravigliosi. Prati pieni di fiori, uccellini che cantano.
0: Sì, ma lo sapete che noi sogniamo tutte le notti?
2: Ma no, è impossibile.
0: Ma no, Lallo, invece succede sempre, solo che al mattino quando ci svegliamo non lo ricordiamo. E poi dovete sapere che il sonno è diviso in tre fasi. Allora, ci sono degli studiosi che si sono occupati del sonno e hanno capito che ci sono dei momenti diversi.
1: Sì.
0: Per esempio, una fase, cioè un periodo del nostro sonno, si chiama REM. E in questo momento i nostri occhietti si muovono velocissimi.
1: Però sono chiusi, giusto?
0: Giusto, Lellina. Sono chiusi, ma si muovono. E in questa fase del sonno, la fase REM, noi recuperiamo le nostre forze. E a quel punto arrivano anche i sogni.
1: Io a volte scrivo i sogni nel mio diario, altrimenti fuggono via.
0: Brava Lellina, ecco, quello è un ottimo modo per non dimenticarli, scrivere i sogni nel diario. Ma adesso, visto che parliamo di sogni, che ne dite di ascoltare un messaggino di un'amica sognatrice?
2: Ci sta. Bello.
3: Ciao Lella, ciao Lallo, ciao Armando. Potete mettere un principe blu per favore? Io vi ascolto sempre e siete i migliori. Ciao, un abbraccio.
0: Che carina Angelica, siamo i migliori.
1: Evviva!
0: Grazie Angelica, tra poco ascolteremo un principe blu. Intanto io vorrei ricordarvi il numero dove potete mandare tutti i vostri messaggini, che è
4: 347 411 2726.
0: E mi raccomando, fatelo! Mandateci la filastrocca, il colmo, la risata cattiva, tutto quello che volete, pensate! Mandatecelo e noi lo faremo sentire. Dunque, oggi stiamo parlando di dormire, perché il nostro corpo ne ha bisogno. E mentre dormiamo, ricarichiamo le energie, ecco che sogniamo. Ed ecco che Lallo si è riaddormentato.
1: Eh sì, Armando.
0: Ma poverino, ma deve essere proprio stanco Lellina, eh?
1: Eh sì.
0: Ma secondo te che cosa l'avrà tenuto sveglio questa notte?
1: Vorrei saperlo anche io.
0: Ma dunque, guarda, facciamo una cosa.
1: Cosa?
0: Lasciamolo riposare.
1: Sì?
0: Magari ascoltando la canzone di Angelica lui si ridà un po' di carica. Che
1: Va
0: dici?
1: Bene, buona idea.
0: E allora, un principe blu.

0: E siete sempre all'ascolto sulle frequenze di Rai Radio Kids con Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: E di Lallino che sta dormendo. E per questo sto parlando un pochino sottovoce, per non svegliarlo!
2: Lallo! Banditi, passata la diligenza, presto, sceriffo Lallo, li segui!
0: Lallo, stai calmo, sì. Stavi solo sognando!
2: Ah, davvero?
0: Certo, non ci sono banditi qui!
1: E nessuno sta dando l'assalto alla diligenza!
2: Vabbè, comunque adesso mi sento bello, riposato, forte come un puledrino, eh!
0: Beh, in effetti basta poco, a volte per riposarsi. Molte persone, per esempio, sapete, fanno un riposino di 10 minuti dopo pranzo e si sentono subito meglio. Ma dici, Lallo, ma perché non hai dormito questa notte? È successo qualcosa?
2: Ma guarda, Armandissimo, a dire il vero, io sentivo un rumore sotto il tetto.
1: Ah. Che tipo di rumore?
2: È una roba tipo... Non smetteva mai. Oh, mio capino!
0: Ma Lellina, a te che cosa sembra? Cosa potrebbe essere?
1: Beh, un momento. Nel sottotetto ci abita Ghigo.
0: Ghigo? Chi è Ghigo?
1: Un ghiro. E ieri sera è venuto da me a chiedermi della paglia. Dice che deve andare in letargo.
0: Eh beh, certo, il ghiro è uno di quegli animali che dormono durante i mesi invernali e si risvegliano a primavera.
1: Si vede che non riesce ad addormentarsi e allora di notte prepara la sua tana.
2: Ma non è giusto, di notte si dorme, lo sanno tutti.
1: Ho un'idea. Preparerò una mega tazzona di camomilla per Ghigo, così andrà subito in letargo e tu, Lallo, potrai fare sogni d'oro.
0: Brava Lellina, bellissima idea.
2: Ma sei un genio. Andiamo dai, t'aiuto.
0: E mentre Lellina e Lallo vanno a preparare la camomilla per Ghigo, così finalmente Lallo potrà dormire sonni tranquilli, io vi saluto. No, Lallo, Lella, tornate un attimo indietro.
2: Eccoci.
0: Perché dobbiamo dire che ci ritroviamo insieme presto per un'altra puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Radio Kids.
1: La danza delle ore.

0: C'era una volta un orologio da muro che era stato appeso tutto storto. Le ore che abitavano dentro di lui non erano per niente contente di stare in una posizione sbagliata. Nessun inquilino di quella casa riusciva a riconoscerle e, di conseguenza, nessuno le guardava mai. In quella stanza c'erano spesso anche dei bambini e le ore erano molto contente di starli a guardare. Sembrava che per loro il tempo non avesse importanza ed erano persino divertiti dal fatto che l'orologio di casa fosse tutto storto e con le lancette invertite. Erano i genitori a dirgli quando dovevano alzarsi e fare colazione, quando potevano iniziare a giocare e quando era ora di smettere, quando dovevano cenare, lavarsi i denti e andare a letto. Se fosse dipeso da loro, non ci sarebbe stato un orario di inizio e di fine dei giochi e si sarebbe mangiato e dormito ogni giorno in un momento diverso, quando il tempo s'era perso e bisognava giocare a ritrovarlo per pareggiare i conti. Una domenica, mentre tutta la famiglia era riunita a casa e facevano colazione insieme coi pigiami indosso e i sorrisi sulla faccia, le ore si consultarono tra loro, stando attente a non farsi sentire né dall'orologio né da quelli che stavano fuori.
1: Sapete che vi dico? Dovremmo andarcene di qui, dissero le ore tre, che avevano sempre un po' di fretta.
2: E dove?
0: Chiesero le ore nove, che erano le più pigre.
2: Fuori, a fare un giro insieme ai bambini. Siamo stanchi anche noi di fare solo giri d'orologio. E per giunta tutti storti,
0: dissero le ore sette, che erano delle tipe molto energiche.
3: Ma come facciamo?
0: Chiese l'ora una, con tutta la sua timidezza, dovuta al fatto che era l'unica a stare sempre sola.
4: È semplice, saltiamo via,
0: risposero le ore 12, che erano le più esperte del gruppo.
5: Va benissimo, al nostro 4,
0: esclamarono le ore 4, che erano piuttosto arroganti.
5: 1, 2, 3 e...
2: Aspettate un attimo,
0: le interruppero le ore 11, che erano un po' petulanti per via del fatto che stavano sempre in coppia.
2: Perché dovremmo saltare proprio al vostro 4? Credete di essere superiore alle altre?
4: Ah, vorreste saltare al vostro 11? Se aspettiamo così tanto, l'orologio capirà che vogliamo scappare e ci bloccherà qui dentro per sempre, replicarono le ore 5.
2: Allora, saltiamo subito!
0: Urlarono le ore 7, lanciandosi nel vuoto con un coraggio estremo. Dopo qualche secondo, o forse no, perché nessuno poteva più sapere l'effettiva durata del tempo, le ore erano fuori dall'orologio. Erano atterrate più o meno tutte intere sul pavimento freddo della cucina.
2: Wow! Che sensazione magnifica!
0: Dissero le ore sette, che erano state anche le prime ad atterrare.
3: Io ho un po' di paura. Vorrei tornare nell'orologio,
0: disse l'ora una con la sua solita timidezza.
2: Stai tranquilla, unisciti a noi che siamo le migliori. Tanto una più, una meno, cosa vuoi che cambi?
0: Esclamarono le ore 11, scoppiando in una fragorosa risata.
5: Silenzio! Potrebbero scoprirci e rimetterci subito dentro,
0: dissero le ore 8, che erano molto prudenti e, fino a quel momento, non avevano detto ancora una parola. Così, quatte quatte circospette, le ore cominciarono a perlustrare la casa e quel mondo circostante che avevano potuto osservare solo dall'alto. Si stava bene lì fuori. La luce era più pulita, l'aria più fresca e profumata, le voci erano più calde e rassicuranti e di tanto in tanto per terra si poteva trovare qualche briciola di pane o di biscotto da assaggiare. L'orologio da muro, intanto, si era accorto dell'assenza delle ore e ci era rimasto molto male.
1: vide che se ne andavano in giro tutte contente e pensò che nessuna di loro avrebbe più desiderato tornare da lui. In fondo, era un tipo noioso e anche parecchio storto, perché nessuno aveva mai pensato di raddrizzarlo. Forse, se avessero potuto apprezzare il piacere di stare al proprio posto e segnalare il tempo giusto, le ore non sarebbero mai scappate. A un certo punto, senza accorgersene, le ore 7 salirono sul piede nudo di un bambino e cominciarono ad arrampicarsi sulla sua gamba. Il piccolo sentì un solletico irresistibile. Iniziò a ridere e a grattarsi e, pensando che potesse essere un insetto, si mise a scuotere la gamba per farlo cadere e liberarsene. Quale fu la sorpresa di tutta la famiglia nell'accorgersi che non si trattava di una formica, ma di deliziose piccole ore 7.
2: «Mamma, guarda, sono le 7!»
1: disse Lele, il fratellino più piccolo.
2: «Ma veramente, sono le 9!»
1: disse il nonno, che non ci aveva capito niente e guardava incredulo il suo vecchio orologio da polso.
2: «No, le 9 sono qui»,
1: disse Marta, la sorellina, che aveva trovato altre ore sparse per la casa.
5: «Ragazzi, lasciate perdere le ore, perché è ora di andarsi a vestire», disse il papà, che era in bagno a farsi la barba e non si era accorto di nulla.
2: «Ma papà, se le ore sono tutte in giro, non può essere l'ora di fare qualcosa», esclamò Matteo, che era il fratello maggiore ed era molto intelligente.
1: «Va bene, accogliamo queste piccole ore e cerchiamo di capire perché hanno abbandonato il loro orologio. Avanti, venite tutte qui», disse la mamma col suo tipico tono paziente e comprensivo. Le ore non se lo fecero ripetere due volte e accorsero da ogni angolo della casa per andarsi a piazzare intorno ai piedi della mamma. Lei le raccolse tutte per metterle sul tavolo, ma quando arrivò alla numero 1 ne trovò 3 insieme e non sapeva come dividerle.
6: «Ma chi è l'una e chi sono le 11?» chiese educatamente.
2: «Non sono le 11, sono le 9:15!»
1: urlò il nonno, che ancora non ci stava capendo niente.
2: «Noi siamo le 11!»
1: disse la nota coppia, facendosi avanti con spavalderia.
3: «Io sono l'una!»
1: disse una vocina piccina piccina che a stento si sentiva. La mamma si fece intenerire da quell'ora timida e solitaria. La sollevò per prima molto delicatamente e la mise vicino alle altre, accarezzandole la puntina.
6: «Ma insomma, perché siete scappate?» chiese Sara.
2: «È perché volevamo fare un giro diverso dal solito»,
1: risposero subito le ore 7.
7: «Perché siamo stufe di stare in un orologio storto con voi che neanche ci guardate perché tanto siamo sbagliate»,
1: aggiunsero le ore 3.
8: «Oh, è tutta colpa mia», disse il papà, che era appena arrivato e non riusciva a credere ai suoi occhi.
5: «Sono anni che dico che devo raddrizzare quell'orologio e non lo faccio mai».
2: «Mamma, possiamo portare le ore a fare un giro?»
1: chiese il piccolo Lele, che, approfittando della momentanea assenza di tempo, si era lavato, vestito e pettinato in un baleno.
6: «Va bene, ma solo se papà si occuperà dell'orologio e tutte le ore poi accetteranno di tornarci dentro. Ce l'abbiamo da tanto tempo quell'orologio, non possiamo lasciarlo solo».
1: Accettarono tutti il patto, persino il nonno, che non ci aveva capito niente. Ciascun bambino diede la mano a una coppia di ore e tutti insieme andarono a mangiare un bel gelato al bar del tempo perso. Quando tornarono, il papà aveva riappeso l'orologio, che ora se ne stava al muro tutto dritto e contento. Le ore, per ringraziare la bella famiglia che le aveva accolte, si esibirono in un famosissimo balletto chiamato La danza delle ore. Poi tornarono nel loro orologio,
6: che fu felicissimo di riaccoglierli. E da allora tutti ebbero molto più rispetto del tempo e delle sue piccole ore.
9: La danza delle ore, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Un super abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang, dove abbiamo il nostro buffissimo e simpaticissimo amico Moccio.
1: Ciao
0: Moccio. Mi chiamo Armando, ma non ha importanza. Comunque sono contento di averti ancora qui e sono sicuro che anche i nostri piccoli e amici ascoltatori ti aspettavano. Dunque, come stai? Cosa ci racconti?
1: No, niente, io spiacente, Sgocciolando, io non vi racconto più niente perché... Ho troppo mal di testa.
0: No, come troppo mal di testa? Che succede? Poi un pochino ti capisco, perché il mal di testa può essere anche parecchio fastidioso.
1: Sì,
0: eh?
1: E poi mi bruciano gli occhi.
0: Infatti ora che ti guardo ce l'hai anche un pochino arrossati.
1: Sembro un orsetto lavatore.
0: Sì, un procione. Quegli animaletti con la mascherina intorno agli occhi, eh? Va bene, ma dimmi, perché hai questo mal di testa, gli occhi arrossati? Magari ti posso aiutare, forse con l'aiuto dei bambini. Hai dormito poco?
1: Più o meno.
0: Già, in che senso? Ti sei addormentato, sì o no?
1: Oh, ma io non me lo ricordo, Sgocciolando, che noia! Fai sempre troppe domande.
0: Per cercare di capire che cosa è successo, facciamo una cosa. Ci ascoltiamo una canzone, così tu ti rilassi un pochino, ci pensi e magari dopo trovi le risposte, va bene?
1: Va bene, proviamo.
0: Dai, proviamo. 'Cause

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, insieme al vostro amico Armando e a Moccio, che è venuto a trovarci ma ha un piccolo problema, perché ha mal di testa, occhi arrossati e speriamo che gli passi. A proposito, come va? Come va, Moccio? Ti senti un pochino meglio dopo la canzone?
1: Oh no, ho la testa che scoppia come un pallone, mi fanno male gli occhi. Adesso ci vedo pure tutto sfocato.
0: Quindi va peggio addirittura, Ma dai, proviamo a capire perché ti succede tutto questo. Dunque, allora, hai dormito questa notte, sì o no?
1: No, anzi, a dire il vero io non mi ricordo.
0: Vuoi dire che non ti ricordi il momento preciso in cui ti sei addormentato? Perché quello può capitare. Ma dimmi una cosa, prima di andare a dormire, di solito che cosa fai? Leggi un giornalino, un libro, un fumetto?
1: Guardo le storie sul telefonino.
0: Ah, cioè quindi tu prima di andare a letto guardi il cellulare?
1: Non solo prima di andare a dormire, in realtà lo guardo anche al mattino a colazione.
0: Questo spiegherebbe come mai hai il mal di testa e gli occhi arrossati.
1: Ho capito, scocciando.
0: Oh, bravo.
1: Devo cambiare telefonino.
0: No, non è quello il problema. Non c'entra nulla il tipo di cellulare che stai usando.
1: Ah, è meglio il tablet.
0: No, vedi, Moccio. Allora, il problema è che tutti gli schermi, il telefonino, il computer, il tablet, affaticano tanto la nostra vista e i nostri occhi, che hanno una specie di filtro che ci protegge, per esempio, dalle radiazioni luminose, e dopo tante ore non riescono più a fare bene il loro lavoro, capisci?
1: E quindi che cosa devo fare?
0: Devi far riposare gli occhi, Moccio.
1: Ok, perfetto, ho capito. Guardo la TV.
0: Ma no, è sempre uno schermo.
1: Non ci avevo pensato.
0: Sei pronto per ripassare le regole che aiutano a riposare gli occhi e a far star bene la vista?
1: Regola è una parola che mi fa venire il mal di testa, di pancia.
0: Va bene, allora le chiamiamo le buone abitudini, eh? Che ne dici?
1: Molto meglio.
0: Allora, cominciamo. A che distanza bisogna stare dallo schermo quando lo si guarda? Ti do tre possibilità. 20 centimetri, 70 centimetri o un metro?
1: Ah, questa la so!
0: Dai!
1: 20 centimetri!
0: No, Moccio! Guardare uno schermo a 20 centimetri significa starci incollati e dopo per forza ti vengono gli occhi rossi e il mal di testa, proprio come accade a te. La risposta giusta è almeno 70 centimetri, ok? Vabbè, passiamo alla seconda domanda. Dopo quanto tempo bisogna fare una pausa e smettere di fissare lo schermo?
1: Mai!
0: Ma come mai? Allora ti do tre possibilità. Ogni 4 ore, ogni 2 ore oppure ogni 3 ore?
1: Allora, io di solito dopo 4 ore vado in cucina a preparare un panino e quindi 4 ore vanno benissimo!
0: Ma no, Moccio, uno schermo del cellulare, del tablet o anche del computer non può essere guardato per più di 2 ore di seguito massimo! Capito? Vabbè, senti, allora facciamo così, facciamo un'altra bella pausa musicale e poi ci riproviamo, va bene? Vediamo se migliora la tua vista.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando e di Moccio. E oggi stiamo parlando dei problemi della vista legati a tutte quelle ore che trascorriamo davanti al computer o al cellulare, che spesso ci fanno venire il mal di testa e gli occhi rossi. E proprio come è successo al nostro piccolo amico Moccio. E allora proviamo a darvi qualche consiglio.
1: Oh, ma consiglio è una parola che non mi piace per niente. Va bene, sentiamo.
0: Allora, Moccio, devi fare sport e attività fisica in generale. Perché? Perché così puoi uscire, devi stare all'aria aperta, abituare gli occhi a guardare lontano e vedrai che dopo un po' il mal di testa ti passerà e anche il bruciore degli occhi. Ah, questo lo conosco. È Biscotto, il tuo cane, vero Moccio?
1: Sì, è lui! Ciao Biscottino!
0: Ciao, ciao Moccio! Ciao, ciao, ciao! Ma che cosa sta dicendo Biscotto?
1: Dice che vuole andare a correre al parco.
0: Beh, ha ragione.
1: Sgocciolando dice che non possiamo stare tutto il giorno sul divano davanti al computer.
0: Giusto.
1: Peccato, eh?
0: Ma come
1: Vabbè,
0: peccato?
1: Vabbè, andiamo.
0: Peccato. Beh, è una bella cosa se andate al parco.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, Moccio.
1: Ciao.
0: Ciao. Vabbè. Insomma, avete capito, bambini? Moccio ha il suo cane, Biscotto, che ama passare le giornate sul divano, proprio come Moccio, eh? Beh, però io sono contento che adesso sono andati tutti e due al parco. Sono sicuro che si divertiranno un sacco. Staranno un po' all'aria aperta e staranno meglio tutti e due. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Emanuela Grippi, che trascorre le giornate insieme al suo simpaticissimo amico Moccio e al suo cane Biscotto. E poi grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un super ringraziamento doppio e triplo alla nostra bravissima regista Isabella Carboni, che taglia, cuce e confeziona con amore e cura tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao, ciao, ciao, ciao!

Già arrivati qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io sono Romeo, meglio

cenò. Aggregati se vuoi, io so dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, a pregare non sto. Tutto quello che me va,

meglio del Colosseo. Ci avrò erbus servici al museo. E già.

0: Lo sai, cugino Luigi, che sei proprio la fine del mondo?
1: Ora veniamo alla tua parte dell'accordo, cugino. Insegnami il segreto del rosso fuoco dell'uomo.
0: Ma io non so come si fa il fuoco.
2: Adesso noi abbiamo un patto e tanto insisterò che mi dirai quel che tu sai e il fuoco io farò. E cucciolo d'uomo, bada, ora parlerai perché dovrò imparare che cosa fare

0: Sì che vita!
1: Anch'io sarò tale quale a te!
0: Un'altra voce!
1: Sì, e tu sarai tale quale a me!
2: Ah.

0: non sono normali. Normali. Normali. Normali. Normali. Normali. Normali.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.

0: Bella, ciao Lallo.
1: Ciao Armanda.
2: Ciao.
0: Avete visto che bella giornata?
1: Ah, sì, bellissima. Il cielo limpido, l'aria tiepida, si sente persino il profumo dei fiori.
0: È vero.
2: Quali fiori?
1: Non lo so, Lallo, in città è difficile capire da quali fiori arrivi il profumo.
2: Qual è il profumo più bello secondo te?
1: Ma intendi il profumo dei fiori o quello che si spruzza?
2: Non lo so, mi interessano i fiori e basta.
1: Come mai?
2: Uffi, quante domande che fate, eh?
0: Beh, è vero, però sai, siamo curiosi, improvvisamente sei interessato ai fiori. Comunque, noi ti lasciamo un po' di tempo per rispondere alla nostra curiosità. Sì. Il tempo di una bella canzone.

0: Allora, Lallo, come mai oggi ti interessano tanto i fiori?
1: Già, come mai tanta delicatezza?
2: Mm-hmm. È che me ne importa?
0: Dai, Lallo, siamo tuoi amici.
1: Puoi fidarti di noi.
2: Vabbè, se ve lo dico, non mi prenderete in giro.
0: No, ma che stai scherzando?
2: E va bene. Voglio regalare dei fiori a una cavallina che mi piace.
0: Ma dai, Lallo, c'è una cavallina che ti piace.
1: A Lallo piace una cavallina. No, a Lallo piace una cavallina.
2: Ecco, avete promesso di non prendermi in giro.
0: È vero,
1: hai ragione. Sì. Scusami, Lallo.
0: No, non devi fare così, Lellina. Allora, invece, piuttosto, vediamo. Ecco, perché non lo aiuti? Che fiori potresti regalarle? Che ne dici di un bel mazzo di rose?
2: Sì, un bel mazzo di rose. Brava, Armando.
1: No. Sì. Le rose no.
0: E perché no?
1: Le rose sono pericolose. Non ricordate cosa succede per una sola rosa ai protagonisti della Bella e la Bestia?
2: È vero, le rose no.
1: La canzone sì, però.

0: bella la canzone della Bella e la Bestia, eh?
1: Sì, ma bella, bella.
0: E poi è vero che quella rosa, fa un sacco di guai. Ah, allora, sì. Dunque, ricapitoliamo per chi si fosse messo all'ascolto adesso.
1: Sì,
0: stiamo aiutando Lallo a scegliere dei fiori da regalare a una cavallina che gli piace.
2: Sì, ma insomma, potete smettere di ripetere ogni volta questa cosa?
1: Quale cosa? Che c'è una cavallina che ti piace?
2: Uffi, basta.
0: Sì, sì, va bene, ha ragione. Dai, rispettiamo, rispettiamo i sentimenti di Lallo. Allora,
1: va bene.
0: Parliamo solo di fiori. Dunque, sì. Vediamo, abbiamo detto le rose, no? E che ne dite dei tulipani?
2: Beh. Belli i tulipani.
1: No, i tulipani vanno bene per una nonna.
0: Ah, questo non lo sapevo.
2: Per la nonna.
0: Per la nonna, va bene. Sì. Delle orchidee.
2: Belle, stupendissime, le orchidee mi piacciono.
1: No, le orchidee vanno bene per le maestre.
2: Ma Ofino, non va bene niente. Allora dicelo tu, Lella, quali fiori vanno bene?
1: I fiori di campo, i fiori di campo sono perfetti.
2: Ah. Bello, ho capito, grazie. Vado subito a portarglieli.
0: Va bene. Ciao, Lallo.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Cara Lella, mi sa che questa volta il nostro Lallino ha proprio perso la testa per una bella cavallina.
1: Eh sì, è proprio il caso di dire che ci vuole un fiore però.

0: Sono proprio curioso di sapere com'è andata.
1: Anch'io sono curiosissima.
0: Allora, bambini all'ascolto, dovete sapere, se non avete sentito la puntata sino ad ora, che Lallo...
1: A Lallo piace una cavallina.
0: Ecco. Però tu non devi fare così, perché lo sai, Lallino è sensibile, insomma, i suoi
1: ragione.
0: Sentimenti sono importanti, non lo puoi prendere in giro su queste cose.
1: Ma io non lo prendo in giro, sono contenta per lui, davvero.
0: Va bene. E comunque Lallo doveva portare dei fiori a questa cavallina per fare colpo su di lei, e allora Lella gli ha consigliato di portare...
1: dei fiori di campo.
0: I fiori di campo. Chissà com'è andata, sono curiosissimo. Dovrebbe tornare da un momento all'altro. Speriamo che vada bene.
1: Ci deve raccontare tutto.
2: Ciao, eccomi qua.
0: Ciao, Lallo.
2: Ciao Lella.
1: Allora, le sono piaciuti i fiori di campo che ti abbiamo consigliato?
2: Tantissimissimo. Li ha mangiati in un sol boccone.
0: Mangiati?
1: Ha mangiato i fiori?
2: Sì, li ha graditi moltissimissimo. Le sono piaciuti tutti i fiori di campo. I fiori di zucca, i fiori di carciofo, i cavolfiori. Ma li ha sbaffati tutti i cavolfiori, Grazie del consiglio.
0: Ma Lallo, i fiori di campo non sono quelli. Sono quelli che crescono nei prati.
1: Esatto, come le margherite, i papaveri o le primule.
2: Vabbè, però a lei sono piaciuti lo stesso. Anzi, mi sa che vado a prenderglieli ancora, E magari questa volta ne vado faccio un po' anche io. Ciao.
1: Ciao Lallo.
0: Certo che Lallo è sempre speciale.
1: Sì, come tutti i bambini che ascoltano
3: Big Bang.

siamo ben fritti, io amo i pesci e voi no. Con questo il ballato si stuzzica, la tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo, poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dà il sapore. Sorbolé, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina all'espa. Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare. Perché nella pignata il caldo ti schiatta, addio pesciolino, oh.

0: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore?
1: Attento, Pooh. Reggiti forte.
0: Sì.
1: Quattro.
0: Sì.
1: Tre.
0: Sì.
1: Due.
0: Sì.
1: Uno.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.
2: Son solo una nuvola nera.
0: Voi fate finta che non ci sia. Oh.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Pace mascherati da agonisti del lancio di gavettoni, dispensatori di pessimi consigli sulle tattiche di attacco e difesa dei propri pensieri, domatori di tafferugli solo utilizzando un dito indice precedentemente cosparso di saliva, questa puntata di Pigiama Party è per voi.

quel che si è, si fa quel che si fa. Non abbiate paura di essere voi stessi, siete una rarità, unici. Anche a Radio Kids ce ne siamo accorti. Vai con Tondo!

Dica, fai finta di nulla. Mi chiamavano, mi sfottevano, continuavano senza mai colpirmi abbastanza. Il mio nome era soldato Ciccio Bomba, per colpa della forma abbondante dei fianchi. Ero il cinema per questi occhi storti, battute come morsi. La strada non ha regole.

anche con 1000 occhi puntati addosso, anche con 100 miliardi di orecchie che vi stanno ascoltando. Se avete voglia di ballare, ballate. Se non sapete dove farlo, fatelo qui a Pigiama Party. Andiamo dove si balla!

poteva forse mancare a Pigiama Party una musica tale da far scatenare anca, bacino e clavicole? Assolutamente no, Wooly Bully!

C'era una volta un caschetto biondo che decise di far ballare tutta Italia e aprire i confini della musica nazional popolare e arrivare in cima alla vetta del mondo. Mia cara ascoltatrice, mio caro ascoltatore Nanetto, ecco il tuca tuca, fatene quello che volete.

0: lei, con la sua insuperabile, ci fa capire che in amore non esistono differenze. Non esiste l'alto e il basso, non esiste il grasso e il magro, non esiste il bianco e il nero. Un arcobaleno, quello sì che esiste.
1: L'amore per me, elettricità, sto immergendomi nella corrente, le tue lentiggini.

0: Assumo una voce un po' più seria, non so per far bene che cosa. Forse sì, per dirvi che siete su Radio Kids e questo è Pyjama Party. E qui c'è la Grange per ballare insieme. Vai!
1: Race. I got a lot of nice girls.

dopo questa scorpacciata di cavi elettrici, amplificatori e transistor 984 volts, piddly potter patter, sentite che pezzetto.

grazie a questo brano sono finalmente riuscito a sgranchirmi l'occhio destro, ormai fisso su un arcobaleno speranzoso e portatore di pace. Segue Great Balls of Fire, dove le palle infuocate sono piene di fiori profumati e semi di felicità presente e futura, conditi con salsa Nove Balls, la mia preferita.

Seguaci cercatori di gioia e serenità, è stato un piacere mixare per voi pezzi musicali solo all'apparenza incompatibili tra loro. L'arancione non è altro che un mix di giallo e di rosso, il verde è un mix di blu e di giallo, il grigio del bianco e del nero. Ah, gli opposti, quando si attraggono, non ce n'è per nessuno. Alla prossima, amici miei, al 347-411-2726, sempre ben accetti i vostri commenti, i vostri saluti, le vostre richieste, anche le più strambe. Ciao, amici, siate felici. Ciao!

0: Bambine e bambini, genitori, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super buongiorno da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nostra puntata di...
1: Bibite!
0: Ciao Lella, ciao Lallo, grandissimi amici!
1: Ciao Armandissimo! Siamo molto contenti di essere di nuovo qua.
0: E allora... Anch'io sono molto contento, come spero che siano contenti tutti i nostri amici all'ascolto, le bambine e i bambini. E allora che ne direste di iniziare raccontando uno dei messaggini che mandano al nostro numero WhatsApp che è...
2: 347-411-2726. Bello!
0: E allora vai col messaggino!
1: Sì, ci raccontano sempre bellissime cose!
0: E allora... La nostra piccola amica Laura ama moltissimo i delfini, però lei dice che le piacciono in mezzo al mare, non negli zoo o nei parchi acquatici. E noi, cara Anna, siamo super d'accordo, Anna Laura. È interessante e giusto, perché delfini e tutti gli altri animali devono poter vivere in libertà.
1: Giusto! Anche io sono d'accordissimo, Armando.
0: Bravo, Lallo.
3: E poi i delfini sono così simpatici, vogliono sempre giocare.
0: Hai ragione, Lellina. E allora, bambine e bambini di Big Bang, raccontateci qual è il vostro animale preferito, oppure quale animale vorreste essere. Il numero WhatsApp lo conoscete, ve lo diciamo, eh?
2: 347-411-2726.
0: Continuate a mandarci i vostri messaggini.
1: Oh, povero Toppino!
0: Ma che succede, Lallino?
1: Messaggio di Anna Laura mi ha fatto venire in mente un mio amico delfino che abita in una grande vasca in un parco acquatico. E tutti i giorni, poverino, deve saltare di qui, tuffarsi di là, correre, poi deve fare le piroette.
3: Oh, poverino, sarà sempre stanco.
1: Lella, non è giusto chiudere i delfini nei parchi.
3: E neanche i leoni o i coccodrilli.
0: È vero, avete ragione, però bisogna dire che gli zoo e i parchi più grandi a volte accudiscono degli animali che non potrebbero vivere altrimenti e quindi li curano, gli danno da mangiare tutti i giorni.
1: È vero, il mio amico delfino si riempie la pancia di sardine, eh?
0: Vedi, sarà sicuramente molto contento. E allora, che ne direste di fare un quiz sugli animali? Anzi, uno in particolare dedicato al re della foresta.
1: Bello, il leone!
0: Sei bravissima, Lellina, per fare il verso del leone.
3: Grazie.
0: Veramente, complimenti. E allora, ecco la prima domanda. Secondo voi, quanta carne mangia al giorno il leone? L'equivalente di 100 hamburger? 55 hamburger? O 70 hamburger?
3: È proprio un mangione questo re della foresta.
0: E allora, bambine e bambini, zii, nipotini, pupazzi e peluche, cuginetti, pensate anche voi alla risposta: 100 hamburger, 55 o 70. Lo scopriremo alla fine della puntata e vedremo tra di voi chi ha vinto. Adesso però direi di ascoltare una canzone dedicata a un leone. Un leone però un po' dormiglione.

0: Bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di e siamo in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui, armandissimissimo.
0: Lallo.
2: Ciao Armando.
0: E oggi stiamo parlando di animali, anzi in particolare di tutti gli animali che vivono in libertà nella savana, nella prateria.
2: Ma ora che ci penso, io sono un cavallino che galoppa libero nella prateria, quindi faccio parte della sauna selvatica.
1: Lallo. Non sauna, ma fauna. La sauna è quel posto con l'aria calda, calda, calda. È vero, Armando?
0: Sì, è verissimo, Lellina. Infatti, devo dire, a me piace tantissimo. E l'aria calda serve per far star meglio, per pulire la pelle, insomma, per fare tante cose belle.
2: Ah, ma ho capito. Voi intendete fauna, come una delle fatine della Bella Addormentata, quelle che si chiamano così. C'è fauna, trifoglia e nepitella.
0: Ma se non sbaglio, allora le tre fatine si chiamavano fauna, e questo è giusto, poi flora e serenella, Lallo.
2: Appunto.
0: Ah, va bene, perfetto. E comunque, tornando alla fauna selvatica, il nome deriva proprio da fauna, che è un'antica dea della natura e degli animali.
1: Oh, che bello, la nostra dea! Quanto mi piacerebbe conoscerla.
0: Però c'è un piccolo problema, Lellina. Sul nostro pianeta, la Terra, l'ambiente naturale diventa sempre più ristretto. Le grandi città, al contrario, diventano sempre più grandi, mastodontiche.
2: C'è lo smog, i rumoraci, i grattacieli. Non mi piace la città, Armando. Infatti, io preferisco restarmene in campagna oppure andare a trovare Lella alla fattoria a Cielo Rosa.
0: Sì, hai ragione, Lallo. Infatti, tantissimi animali, non trovandosi più a loro agio nell'ambiente naturale, hanno cambiato casa, anzi tana, e sono andati a vivere in città.
1: E abitano nei palazzi altissimissimissimissimi?
0: No, non è che vivono negli appartamenti, Lella. Però magari vivono nei parchi o lungo le strade. E infatti può capitare di incontrare volpi, ricci, scoiattoli e persino cinghiali. Però adesso vogliamo ricordare il nostro quiz che riguardava il...
2: Il leone, re della foresta!
0: Sei bravissima, Lella, complimenti. Beh, allora, avevamo chiesto quanta carne mangia al giorno questo grande felino. 55 hamburger? O tipo 70 hamburger, più o meno? O 100 hamburger? Scopriremo la risposta tra pochissimo. Intanto, ascoltiamo la canzone dedicata a un tuo amico, Lallo. Spirit, il cavallo selvaggio.

0: piccole e piccoli ascoltatori, siete sempre qui sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di
1: Big Bang
0: insieme a Lella.
2: Ciao Armandissimo.
0: E Lallo.
1: E Armandissimo. Armando, mi è piaciuta tantissimissimo la canzone di Spirit. Siamo amici per il pelo io e lui.
0: E beh, certo, voi due siete due cavallini forti e anche molto veloci.
1: Giusto, a volte cavalchiamo per ore insieme nella prateria. E poi, quando siamo stanchi, ci fermiamo al villaggio, entriamo nel saloon e ordiniamo due coni al cioccolato, fragola e tripla panna.
0: Ma dai, ma vuoi dire che anche Spirit è goloso di gelato come te?
1: Ma no, io mangio anche il suo.
0: Ah. Va bene. Allora, qualcosa mi dice che stiamo marciando a grandi passi verso la fine di questa puntata. E quindi è venuto il momento di dare la risposta al nostro quiz. Vediamo come se la sono cavata i bambini e le bambine a casa. Allora la domanda era: quanto mangia un leone al giorno? Più o meno 100 hamburger? Più o meno 70? O 55? La risposta è...
3: Oh!
0: 70 hamburger. Pensate quanta carne ci vuole per sfamare uno di questi gattoni, eh? Che ne dite? Vi piacerebbe vedere un leone?
1: Sì, però nella savana, non allo zoo.
0: Giusto.
2: E un pochino da lontano, perché il leone vicino vicino mi fa un po' paurina.
0: È giusto avere paurina e soprattutto è giusto rispettare gli animali e lasciarli in pace nel loro ambiente.
1: Ma io non ho nessuna paura, gli direi: e là, micione, tu sei il re da queste parti, ma io sono Lallo, il famoso cavallino sceriffo. Poi scommetto che mi conosce, perché anche lui ascolta le puntate di...
3: Big Bang!
0: Ciao! Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi e piccini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super abbraccio, un super saluto radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang.
0: E allora diamo il benvenuto alla nostra Lellina.
1: Ciao Armando.
0: E un super benvenuto al nostro Lallo.
2: Armandissimo, ciao.
0: Tutti pronti?
1: Prontissimi. Sì.
0: Ho in mente una puntata speciale, anzi direi mitica.
1: Wow.
2: Bello.
0: Oggi racconteremo la storia di un famoso principe.
2: No, un principe principesco, praticamente un tipo come me.
0: Il nostro principe, devi sapere Lallo, si chiamava Orfeo. Aveva lunghi capelli e una voce incantevole.
2: Ecco, vedi, lo sapevo Armandissimo, ma assomigliava tantissimo. Io canto molto bene. La la la, la la la.
0: Va bene, Lallo, va bene. Allora, devi sapere, Lella, che la voce di Orfeo era straordinaria. Il giovane girava per boschi e valli suonando la sua lira, che era uno strumento musicale dell'antichità, e appena si metteva a cantare, gli animali selvatici diventavano pacifici come gattini, le foglie degli alberi ondeggiavano contente e le onde del mare si calmavano.
1: Era un po' magico questo principe.
0: Sì, probabilmente sì, ma soprattutto era magica la sua voce. Ora, dovete sapere che il nostro Orfeo era molto, molto innamorato di una ninfa di nome Euridice.
1: Oh, allora è una storia d'amore, mi piace.
0: Ma un giorno...
2: Adesso che succede, Armando?
0: Lallino, lo scopriremo subito dopo la nostra canzone.

0: Siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang. E con me ci sono Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi vi stiamo raccontando la storia del principe Orfeo e della sua amata Euridice. Dovete sapere che un brutto giorno Euridice pestò un serpente che dormiva tra le spighe di grano. Quel serpente, adirato, reagì e la morse.
1: Oh no, che sfortuna! Povera tappina!
0: E così Euridice morì.
2: No! Ma non va, è già finita la storia.
1: Che tristezza!
0: No, aspettate, perché in questa storia stanno per accadere tante altre cose. Orfeo era disperato e così decide di scendere nel regno di Ade.
2: Ma Armando, questo Ade, se non sbaglio, è il re del regno dei morticini.
0: Proprio così, Lallo, bravo. Orfeo era deciso. Implorerò ad Ade, il re del regno dei morti, di restituirmi la mia Euridice. E così prese la sua lira e si mise a cercare l'entrata del regno dei morti.
2: Che fifa!
1: Paura!
0: Nell'oltretomba era tutto buio e non si vedeva nulla. L'unica cosa che si poteva fare, un po' come quando si è alla radio, era ascoltare. E Orfeo sente il rumore di un fiume. Per prima cosa Orfeo incontra Caronte, il vecchio che era deputato, che vuol dire che aveva il compito di traghettare le anime dei morti da una riva all'altra. E allora, quando Caronte vede Orfeo, gli dice:
3: che ci fai tu qui? Tu sei vivo, qui non puoi entrare.
1: Beh, era un po' maleducato questo Caronte.
0: Hai ragione, Lellina. Comunque Orfeo non si scoraggiò. Prese la sua lira, si mise a cantare e Caronte, estasiato dalla melodia, gli lasciò proseguire il cammino.
1: Meno male.
0: Ma ecco che subito dopo il giovane Orfeo si imbatte in Cerbero, il cane a tre teste che stava a guardia dell'oltretomba.
2: Che brutti incontri si fanno là sotto.
0: Hai proprio ragione, Lallo. E Cerbero ringhiava con le sue tre teste. Non voleva lasciarlo passare, ma ancora una volta Orfeo prende la sua lira, si mette a cantare e il cagnone si accuccia incantato. Così il nostro eroe prosegue ancora nella sua discesa degli inferi finché
1: scommetto che incontra Ade.
0: Proprio così, Lellina. Nelle viscere della terra, seduto su un trono gigantesco, avvolto in un mantello nero, c'era Ade.
2: E qui si mette male.
0: Orfeo era coraggioso, come avrete capito, e disse: Ade, re dell'oltretomba, io rivoglio la mia Euridice. Naturalmente Ade non ne voleva sentire nemmeno parlare. Egli risponde: nessuno esce dal regno dei morti. Non lo sai, Orfeo?
2: Scommetto che adesso Orfeo tira fuori la sua arma infallibile.
0: Bravissimo, Lallo. Orfeo si mette a cantare e appena la musica si diffonde per tutto il regno dell'oltretomba, i pianti e i lamenti che si sentivano sempre da quelle parti si fermano improvvisamente. E pensate, un'altra voce dolcissima si aggiunge al canto del principe.
1: Era quella di Euridice, giusto?
0: Brava, Lella! La giovane innamorata Euridice risponde al canto di Orfeo. Eppure Orfeo non riesce ancora a vederla. Volete sapere come va a finire la storia?
1: Sì.
0: Anche io. E allora ascoltiamoci una canzone e poi scopriamo tutti insieme come va a finire.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissimo.
0: E vi stiamo raccontando l'incredibile avventura di Orfeo, il principe dalla voce melodiosa che scende nel regno dei morti per ritrovare e riportare in vita la sua amata Euridice.
2: Armando, ma Ade cosa gli dice?
0: Gli dice così, Lellina. Orfeo, sei stato coraggioso ad avventurarti fin qui. E da come canti, si sente che il tuo è un amore vero. Ora, ascoltami bene. Percorri la strada che porta alle soglie del mio regno. Euridice ti seguirà. Ma attento.
2: Attento, Orfeo!
0: Tu camminerai avanti e lei sarà dietro di te. E non dovrai mai voltarti per nessuna ragione. La potrai vedere solo quando sarete arrivati alla luce del sole.
2: Non so se mi piace questa storia.
0: C'era un grande pericolo, certo. E così Orfeo si mette in cammino. E mentre avanzava, cantava. In realtà aveva una voglia terribile di girarsi. Voleva controllare che Euridice ci fosse davvero dietro di lui.
2: No, Orfeo, attento, non girarti.
0: Bravo, Lallo, bravo.
2: Poi finalmente è riuscito ad uscire?
0: Sì, era quasi l'alba. E in quel momento, appena si trova sotto i raggi del sole, Orfeo si volta per vedere la sua amata Euridice,
2: ma
0: riesce soltanto a scorgerne la sagoma, perché lei ancora era nell'ombra, non era arrivata alla luce.
2: Oh,
0: e così
2: no.
0: Viene risucchiata indietro.
2: No! Però Ade lo aveva avvertito.
0: Sì, Lallo, hai ragione. Lo so, ma lui era così impaziente, l'amava così tanto che non ha saputo aspettare. Sapete cosa vi dico di questa storia?
2: Che cosa? Sì.
0: Allora, sembra una storia tristissima, vero?
2: Certo che sì.
0: Bene, è vero. Ma a me piace pensare una cosa. Che Orfeo era così tanto innamorato che quando arriva sotto i raggi del sole, alla luce, non riesce più a trattenersi e si gira. E la storia dice... che Euridice torna nel regno dell'oltretomba. Ma sapete una cosa?
2: Cosa?
0: Secondo me non è vero. Perché era talmente forte l'amore di Orfeo che il suo amore la illumina. E così Ade rimane imbrogliato. La nostra Euridice, illuminata dall'amore di Orfeo, prosegue e torna a vivere con il suo amato.
2: Bello. Così mi piace di più.
0: Vero?
2: Sì, bravo Armando.
0: Abbiamo cambiato il finale. Sentite, per ridere insieme, sapete cosa facciamo?
2: Cosa?
0: Ci ascoltiamo la barzelletta che ci ha raccontato un nostro amico.
3: Ciao Radio Kids, sono Giacomo, 10 anni e vi chiamo da Bologna.
0: Dai.
3: Posso raccontare una barzelletta?
0: Ma volentieri, allora, Giacomo.
3: Giulio Cesare, i galli sono stati annientati. E Giulio Cesare risponde: bene, ora pensiamo agli occhi e ai tacchini. Ciao.
0: Carina Giacomo, molto carina. Giacomo da Bologna, grazie per averci mandato questo bel messaggino. Fatelo anche voi, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, se siete tristi, nervosi, allegri. Tutto quello che vi passa per la testa ce lo potete raccontare e noi lo faremo sentire qui dalla nostra radio e lo diffonderemo in tutto il mondo. E allora il nostro numero WhatsApp è
2: 347-411-2726.
0: E noi ci ritroviamo presto per un'altra mitica puntata di
2: Big Bang.
0: Ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare l'amica del cuore di Lella, Barbara Cinquatti. E grazie a Piero Marcelli, che si diverte sempre in compagnia di Lallo. E poi ringrazio Lorenza Cingoli, che scrive insieme a me queste puntate. E un grandissimo ringraziamento alla nostra super mega regista Isabella Carbone. E allora, da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: te ne vai?
1: Dal libraio, ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
0: certo,
1: e un osso
0: certo.
1: E...
0: Marie, le baguette!

0: è troppo caro.
1: La vita mia di certo cambierà.
2: Ah, bella.
3: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
2: Lo hai già finito?
3: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
2: Sei venuta solo ieri.
3: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
2: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte.
3: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
2: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
3: Ma signore.
2: Insisto.
3: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
4: È una ragazza assai particolare. Lei legge sempre che virtù.

batte al vento, salta la luce, si apre la bocca, ecco che inizia la

mutanda, ho tolto la ghianda. E mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia i capricci. Se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda. Son felice più di un panda, son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda.

Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids.

0: la rana e il rospo. In quelle settimane e a quei tempi, quando le galline avevano denti, si filava tutta la notte alla luce di una semplice candela e si tesseva l'inizio di una storia. Una rana aveva sposato un rospo e i due andavano d'amore e d'accordo. Dato che stava per arrivare un inverno rigido, la rana ha detto al rospo:
1: «Andresti al mercato a comprare un po' di lana? Domattina ci recheremo al fiume a batterla e a lavarla per bene. Poi la sera la filerò e tesserò una coperta che ci proteggerà dai prossimi freddi».
0: Il rospo, recatosi al mercato, ne ha riportato un sacco pieno di lana da cardare. L'indomani, come previsto, la rana si è messa la lana sulla schiena e il rospo si è infilato la paletta sotto la zampa e sono scesi al fiume, dove si sono messi all'opera con una tale energia che allo scoccare di mezzogiorno tutta la lana era pulita, battuta e ribattuta. L'aria era mite e il sole tiepido. La rana e il rospo hanno deciso di lasciare asciugare un po' la lana, trascorrendo il pomeriggio a trastullarsi nell'acqua. Giunto il crepuscolo, era arrivata l'ora di rincasare. Solo che il sentiero, così facile da scendere il mattino, era adesso un ripido pendio e la rana non ce la faceva. Il rospo magnanimo ha preso a cavalcioni sulle spalle la compagna e tutta la lana che portava. Poi, appoggiatosi alla paletta, ha proseguito spavaldamente l'arrampicata. Dopo pochi minuti, il rospo ha sentito lungo il collo un filo d'acqua che usciva dal fagotto di lana ancora umida. Ma inebriato dalla bella giornata, era di umore scherzoso e voleva divertirsi ancora un po'. Perciò ha detto familiarmente alla sua bella:
2: «Di un po', rana, sento gocciolare qualcosa! Non starai mica facendo pipì addosso!»
0: La battuta non era delle più fini e la rana avrebbe potuto ignorarla, ma avendo accumulato tanta stanchezza, non è riuscita a sopportare quella insinuazione di cattivo gusto e si è arrabbiata terribilmente. Con un balzo, piantando lana e rospo, è andata a tuffarsi nel fiume, scomparendo alla vista. Il rospo le si è precipitato dietro, ma non osava inseguirla nell'acqua. La chiamava dunque dalla riva, pregandola, supplicandola di tornare. Ma la rana restava nascosta e non risaliva. Udendo i gemiti del rospo, una volpe di passaggio ha gagnolato verso il fiume.
1: «Su via, signora rana, non faccia la birichina ed esca dall'acqua!»
2: «Chi ha unito la sua voce a quella del rospo?»
0: ha chiesto la rana.
1: «Io, la volpe!»
2: «Tu, volpe, hai il coraggio di darmi della birichina? Tu, il più sleale degli animali, mentitore, subdolo, ladro di polli, tu che rasenti sempre i muri, con la schiena regolarmente contusa dai colpi dei pastori, ma di che ti impicci?»
0: La volpe, umiliata da quelle lampanti verità, se n'è tornata da dove era venuta, senza dire altro. Il rospo ha allora ripreso la sua litania, che stavolta ha attirato un lupo.
3: «So via, signora rana, non sia così sciocca ed esca un po' dall'acqua.»
2: «Chi ha unito la sua voce a quella del rospo?»
3: «Io, il lupo.»
2: «Tu, lupo, hai il coraggio di darmi della sciocca? Tu, il più stupido degli animali? Cretinetto, babbeo, buono a nulla, che dice di essere capace di tutto? Tu, che sarai sempre magro, sfiancato, con la lingua penzoloni e la coda fra le gambe? Ma di che ti impicci?»
0: Ammutolito, anche il lupo se n'è andato a digerire altrove tali parole cocenti. È arrivato un orso per tentare di sbrogliare la faccenda.
4: «So via, signora rana, non sia così cocciuta ed esca un po' dall'acqua.»
2: «Chi ha unito la sua voce a quella del rospo?»
4: «Io, l'orso.»
2: «Tu, orso, hai il coraggio di darmi della cocciuta? Tu, il più pesante degli animali, zotico, rozzo, arruffato, che pensa solo a rimpinzarsi? Tu che hai la pancia al posto del cervello e il muso segnato sempre da punture di api? Ma di che ti impicci?»
0: Temendo di sentirsene dire delle altre, l'orso ha tagliato la corda.
1: si è presentato allora un asino.
2: Sovvia, signora rana, non sia così orgogliosa ed esca un po' dall'acqua. Chi ha unito la sua voce a quella del rospo? Io, l'asino. Tu, asino, hai il coraggio di darmi dell'orgogliosa? Tu, il più sottomesso degli animali, leccapiedi, lacchè, schiavo dalla nascita? Tu che passi la vita a trasportare i carichi degli uomini e che, in triste segno di protesta, sei capace solo di emettere ragli sonori e peti puzzolenti? Ma di che ti impicci?
1: L'asino se n'è andato in punta di zoccoli, lasciando il posto al corvo.
2: Su via, signora rana! Non faccia la difficile ed esca un po' dall'acqua!
1: Chi ha unito la sua voce a quella del rospo?
2: Io, il corvo.
1: Tu, corvo, hai il coraggio di darmi della difficile? Tu, il più lercio degli animali, vile, disgustoso, uccello del malaugurio.
2: Tu, la cui voce stridula e pari solo al tuo aspetto pietoso, con il becco sempre affondato nelle sozzure, ma di che ti impicci?
1: Con un cra, cra, indignato, il corvo ha spiccato il volo. E il rospo, rimasto solo, non sapendo più a che santo votarsi, si è seduto allora sotto il grande cielo stellato e si è messo a singhiozzare. Ora, le poche lacrime versate dal rospo nella sua solitudine, in riva all'acqua, sono bastate a toccare il cuore della rana, rimasta insensibile alla malizia della volpe, alla superbia del lupo, alla goffaggine dell'orso, alla servilità dell'asino e alla bruttezza del corvo. La rana è risalita lentamente per consolare lo sposo disperato e finalmente riconciliati sono rincasati stretti stretti l'uno all'altra. In balia del vento la lana si era sparpagliata e se ne ritrova ancora oggi sulla punta dei giunchi. Ma chi se ne curava? Che cosa se ne sarebbero fatti di una coperta? La rana e il rospo avevano il cuore al caldo. Il loro amore era più forte del rigore delle stagioni, di un tale ardore che la morsa dell'inverno ormai alle porte non poteva far loro paura. Così finisce questo racconto del tempo remoto, del tempo in cui la rana era la sposa del rospo e il piccione il papà del passero.
5: Racconti di bestie sagge e animali impertinenti. Lo ha curato Jean-Jacques Didat. Lo ha tradotto dal francese Fabrizio Scari per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: tutti, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova scoppiettante puntata del nostro Big Bang sulle frequenze di Radio Kids. Siete in mia compagnia, Armando Traverso e...
1: Guardate un po' quello che ho, è una raccolta preziosa, lo so.
0: Ciao Sirenetta,
1: ciao.
0: Ma che
1: ciao.
0: Bello averti qui con noi. E allora, pensate, bambine e bambini, è tornata a trovarci l'amica acquatica dai capelli fluttuanti e la lunga coda di pesce.
1: Grazie Amarando.
0: Sai che canti davvero molto molto bene.
1: Grazie.
0: Comunque il mio nome è Armando, però senti, raccontaci qualche cosa di te, perché siamo curiosissimi di conoscere notizie e altro sul mondo sottomarino.
1: Beh, a dire il vero, io adoro salire in superficie.
0: Ah, giusto, giusto, perché ti arrampichi spesso sugli scogli per guardare lontano, un po' come fa la Sirenetta della fiaba di Hans Christian Andersen.
1: Chi è questo Hans? Una specie di calamaro, sì.
0: No.
1: Una seppia?
0: No.
1: Un polpo?
0: No.
1: Ah sì, perché ai molluschi piace molto raccontare le fiabe.
0: Ah, questo non lo sapevo, bello. Però no, Sirenetta, in realtà, e tu dovresti saperlo, Andersen era un famoso scrittore danese.
1: Ah sì, certo, il danese.
0: Sì.
1: Io so chi è. È un cagnolone gigante che viene a giocare con me spesso sulla spiaggia.
0: No, non esattamente. Andersen era danese perché è nato in Danimarca, che è un paese come l'Italia.
1: Un posto tipo la barriera corallina.
0: No, vabbè, dai, lasciamo stare. Facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti qualcosa di te.
1: D'accordo, Salando.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids, in mia compagnia Armando Traverso e della nostra amica
1: Sirenetta.
0: Allora, come puoi immaginare, io e i bambini siamo curiosissimi di sapere come trascorri le tue giornate, perché ci hai detto che spesso sali in superficie.
1: Sì, io adoro guardare le attività degli umani. E poi, sulla riva si trovano sempre degli oggetti interessanti.
0: Ma dai, per esempio?
1: Beh, per esempio, ieri... Non so se posso dirtelo.
0: No, dimmelo, certo, tranquilla, sei tra amici.
1: Ho trovato...
0: Hai trovato?
1: Un tesoro!
0: Wow!
1: Sì!
0: Un tesoro, sul serio!
1: Sì, era un po' nascosto nella sabbia.
0: Ma che bello! E allora sai cosa facciamo? Ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci dici cosa hai trovato!
1: Super Splash!

0: Bambine e bambini, siete sempre all'ascolto di Big Bang in mia compagnia, Armando Traverso, e con la nostra splendida acquatica amica Sirenetta.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao. Fammi dire una cosa molto importante.
1: Sì.
0: Sai che i nostri bambini ci mandano molto spesso i loro messaggi.
1: Uh-huh.
0: Ecco, allora potete farlo anche in questo momento. Raccontateci una barzelletta, un colmo, un indovinello, un piccolo mistero, tutto quello che volete al nostro numero WhatsApp, che è 347-411-2726. E allora cerchiamo di scoprire che cosa ha trovato la nostra Sirenetta, perché sulla spiaggia lei si è imbattuta in un tesoro, è vero?
1: Sì, è una specie di scettro.
0: Ah.
1: Sai, come quelli che portano i re e le regine?
0: Certo, certo,
1: sì.
0: So cos'è, però... Però mi sembra strano che qualcuno abbia dimenticato uno scettro sulla spiaggia.
1: Appena l'ho visto, l'ho subito portato nella mia grotta delle meraviglie, in fondo al mare.
0: Ho capito, ma com'è fatto esattamente questo scettro, Sirenetta?
1: Dunque, è lungo,
0: sì?
1: E in cima,
0: sì,
1: ha una rete tutta colorata e rotonda. Assomiglia un po' a una rete da pesca, ma è molto più rigida. Infatti è uno scettro. Non ho mai visto un oggetto terrestre così stupefacente.
0: Allora, Sirenetta, se è uno scettro regale, lo avranno usato re e regine. Ma non ti sembra un po' strano che abbiano abbandonato sulla spiaggia un oggetto così importante? Ci devo riflettere. E intanto ti racconto una barzelletta che ci ha mandato la nostra amica Lara. Una mucca dice all'altra mucca:
2: come mai ti agiti così tanto?
3: Perché domani è il compleanno di mio figlio.
2: E quindi?
3: Mi agito perché gli sto preparando un regalo, un mucchio di panna!
0: Lara, ma è molto carina questa barzelletta. Eh sì, perché per fare la panna in effetti bisogna agitarla. Ma torniamo al nostro piccolo mistero di oggi. Sirenetta ha trovato un tesoro sulla spiaggia, un oggetto composto da un manico e da una rete, che però non è una rete da pesca.
1: È uno scettro da re o da regina, te l'ho detto. Ma tu non vuoi credermi?
0: No, non è che non voglio crederti, voglio capire bene. E senti, hai trovato qualche cos'altro sulla spiaggia, vicino a questo scettro magari?
1: Sì, ho trovato una pallina incastrata in una duna.
0: Ah, e che tipo di pallina era?
1: Beh, è piuttosto buffa, perché ha una gonna con il pizzo.
0: Una gonna con il pizzo? Ma è curioso, una pallina con la gonna con il pizzo. Però mi sta venendo in mente una cosa. Ascolta, ma lo scettro che hai trovato potrebbe essere forse una racchetta per giocare a volano?
1: Che cos'è il volano? È un divertimento per animali volanti, tipo i gabbiani?
0: No, è uno sport che si pratica sulla spiaggia. Somiglia molto al ping pong.
1: Uh-huh.
0: Si prendono queste racchette, come le chiami tu, questi scettri, e si gioca con la pallina che ha la gonna di pizzo.
1: Sai cosa ti dico, salpando?
0: Sì.
1: Voi umani siete stranissimi.
0: Beh, un pochino è vero.
1: Comunque lo scettro me lo tengo, mi piace troppo, e con la pallina ci farò una decorazione per i miei capelli.
0: Bene, Sirenetta. E la prossima volta ci racconterai altre curiosità su questa grotta dove conservi la tua collezione di oggetti terrestri.
1: Promesso. Ora devo tornare negli abissi. Ciao, ciao, ciao. Un,
0: ciao.
1: Due, tre.
0: Splash. Ciao, Sirenetta. La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Gritti, che gioca a gare di tuffi insieme alla Sirenetta. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che scrive e scrive pensando le puntate insieme a me. E un super ringraziamento oceanico alla nostra regista Isabella Carbone, che rende scoppiettanti e piene di ritmo le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao, ciao!

Oh,

Wah, wah.

Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà.

0: douche. Un buongiorno radiofonico del vostro Armando e benvenuti a questa scoppiettante, saltellante puntata del nostro...
1: Andate.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armandissimo.
0: E ciao Lella.
1: Ciao Armando. Oh.
2: Lo, gradisci una tazza di tè?
1: Sì, grazie, poi anche qualche pasticcino, se c'è.
0: No, ma scusate, ma che cosa sta succedendo? Ho sentito bene. Qualcuno ha offerto del tè.
2: Proprio così.
0: No, ma io ti conosco. Ma tu sei...
2: Buongiorno, Armando. Ho sentito molto parlare di te, o meglio, di te. Che nel gioco di parole, come sono spiritosa.
0: Ma tu sei una teiera.
1: Ti presento la mia amica Tea. Ci teneva tanto a venire qui a Big Bang. Voleva conoscerti.
0: Ma che bello, grazie. Devo dire che qui da noi, insomma, Big Bang su Rai Radio Kids, passano parecchi personaggi buffi, però fino ad ora mai nessuna teiera.
1: Io e Tea facciamo sempre merenda insieme. Ci raccontiamo delle storie, chiacchieriamo, ci divertiamo un mondo.
3: Oh. E mangiate anche i pasticcini.
0: Ma che bello. Ma dimmi, Tea, da dove vieni? Cioè, insomma, di solito, dove abiti?
2: Che domanda. Vivo nel Castello Incantato, oltre le sette colline del Paese delle Meraviglie. Quarta porticina magica a destra.
0: Però che indirizzo affascinante. Mi fa venire in mente un sacco di cose. Per esempio, il castello della Bella e la Bestia.
3: Bello, scommetto che nel tuo castello ci sono anche gli orologi parlanti, i candelabri che ballano.
2: Ma certo.
0: Ma allora, scusate, entriamo subito nell'atmosfera di questo maniero incantato e ascoltiamo una canzone tratta dal film La Bella e la Bestia.
4: Ma chère mademoiselle, è con il più grande onore e grandissimo piacere che le diamo il benvenuto. Ed ora la invitiamo a rilassarsi, accomodiamoci a tavola dove la sala da pranzo con orgoglio le presenta la Trina. Stia con noi, qui con noi. Si rilassi d'ora in poi, leghi al collo il tovagliolo, poi faremo tutto noi. Soup toujours, antipasti, noi viviamo per servir. Provi il pollo, è stupendo, non mi crede, chieda il piatto. Vive l'amour, vive la danse, dopo tutto miss, c'est la France. È una cena qui da noi, c'est fantastique. Lei prenda il menù, gli dia uno sguardo su, poi stia con noi, sì con noi, qui con noi.

innamorati, noi ci siamo arrugginiti senza dimostrare la nostra abilità. Tutto il giorno a zonzo nel castello, grassi, flosci e pigri, ma con lei noi

0: sia con noi, si con noi, si rilassi d'ora in poi.
1: Ma che bello! Bambine, bambini, ma avete sentito? Siamo qui noi, quelli di Big Bang, sulle frequenze di Rai Red Kids, in compagnia di Lallo.
2: Eccomi qua!
1: Lella!
3: Eccomi, Armandissimissimissimissimo!
1: Grazie, e di un ospite davvero straordinaria, una teiera parlante. Pensate un po', eh? Non capita tutti i giorni di incontrarne una, vero?
0: Sciocchezze! Dalle mie parti potresti fare amicizia con parecchie teiere, zuccheriere, bricchi, cucchiai, cucchiaini, tutti perfettamente magici e molto, molto chiacchieroni.
2: Sì, ma dimmi una cosa, Tea, non è che qualche strega cattiva ti ha trasformato, insomma, magari prima eri una principessa, capito, no?
0: Che orrore, le principesse sono tremendamente noiose. No, no, no, no, no, sono sempre stata così, tutta smalto e porcellana.
1: Ma sai, Lella, la tua amica teiera è davvero spassosissima. Hai fatto molto bene a invitarla qui da noi a Big Bang.
3: Grazie, Armando. E poi ha insistito tanto. Vuole conoscere anche i bambini.
1: Ma allora è nel posto giusto. Sei nel posto giusto, cara Tea.
0: Oh, adoro i bambini. Sono così allegri, così teneri.
1: È vero.
0: Però non mi piacciono quelli agitati, perché si muovono troppo e fanno cadere le tazzine.
1: Beh, è vero, hai ragione, hai ragione. Beh, visto che sei fatta di porcellana, hai ragione, hai paura di romperti. Comunque, sai, Tea, i nostri amici ti piaceranno moltissimo, perché sono dei veri esperti di mondi fantastici.
0: Oh, meraviglia.
1: Sì, e guarda, per avere la conferma di quello che ti sto dicendo, basta ascoltare il messaggio di Alea.
4: Ciao Radio Kids, sapete che io ho un giornalino tutto mio che mi sono inventata e il personaggio del giornalino si chiama Anaf, un papelotto indiano. Adesso mi metto a pensare alle storie di Anaf e poi le scrivo sul mio giornalino. Vi manderemo una foto.
1: Grazie, Alea! Sei bravissima! Hai creato il tuo giornalino e hai anche inventato un nuovo personaggio, Anaf! Ma noi siamo curiosissimi di conoscere le sue storie, le sue avventure! Mandacele, faccele ascoltare!
0: Un buon non compleanno a te, a me, un buon non compleanno per te, per me.
1: Ma che meraviglia, te alla nostra teiera. Avete ascoltato, bambini? Lei canta la canzone del cappellaio matto.
2: Bello quello che festeggia il compleanno tutti i giorni dell'anno. A casa sua si fa sempre festa, si assaggiano le torte, si sgranocchiolano i biscotti.
1: Scommetto che lo conosci, vero, Tea?
0: Ovvio, il cappellaio matto mi invita sempre da lui per il tè. È un tipo stravagante, però il mio posto preferito è la casa di Mago Merlino.
1: Vuoi dire che conosci il mitico mago amico di Re Artù?
0: Soprattutto sono amica del suo servizio di tazze e tazzine. E poi la zuccheriera è super simpatica, adora ballare.
1: E allora balliamo anche noi, Tea, con tazze, tazzine, bricchi e teiere magiche, bambine e bambini, tutti pronti per danzare. Musica!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: Eccomi qui.
3: E Armandissimo.
0: E poi abbiamo un'amica arrivata direttamente dai mondi di fiaba, Thea la Teiera.
4: Oh, per tutti i bricchi sbeccati, com'è tardi. Scusate, devo andare, è quasi ora del tè.
0: Capisco, Thea, vuoi essere puntuale? Beh, mi pare giusto. Però, mi raccomando, torna presto a trovarci, va bene?
4: Volentieri, volentierissimo. Ciao.
2: Ciao, Thea, ciao. Portaci qualche biscottino la prossima volta.
4: Oh, sì, assolutamente. Poi sono stata meravigliosamente bene con voi. Un buon compleanno a te, a me. Un buon compleanno per te, per me.
0: Ma Lella, la tua amica Thea è davvero uno spasso.
5: Sì, lo so. È molto divertente passare del tempo con lei. Sì.
2: È vero, però anche noi siamo simpatici.
0: Sapete che vi dico? Che la nostra radio è una radio delle meraviglie, come il paese delle meraviglie.
2: È vero, Armandissimo, anche noi siamo un po' magici.
0: Sì.
5: Siamo buffi.
0: Sì.
2: Ragazzi,
0: sì, e non smettiamo mai di viaggiare con la fantasia.
2: Siamo gli amici di Big Bang.
0: Bambini, la nostra puntata finisce qui e io ringrazio la fantasiosa Barbara Cinquatti, che è sempre puntuale e chiacchiera con Lella e Thea al tè delle 5. Un ringraziamento anche a Piero Marcelli, inseparabile compagno di Lallo. Grazie alla scrivana Lorenza Cingoli, che cerca, inventa storie insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra cara regista Isabella Carbone, che trasforma la nostra radio in un paese, una radio delle meraviglie. Io vi aspetto qui, da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao. We'll be right back.

Lorenzo, papà, che era ancora un bambino, seppe lì nel giardino della scuola una capsula del tempo che conteneva la sua letterina. Oggi l'abbiamo riaperta. Sentite un po' cosa scriveva il mio papà.

0: Ciao Andrea, siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì! In viaggio con Laura e Andrea! Ciao bambini!
2: Ciao!
1: Benvenuti nel nuovo programma di Radio Kids!
2: Uno spazio dedicato ai viaggi, ma non viaggi, ecco, come dire, normali! No, viaggi straordinari, incredibili, strabilianti!
1: Che ci porteranno alla scoperta di misteri da risolvere!
2: In ogni puntata vivremo una magica avventura che ci farà conoscere luoghi sconosciuti e personaggi fantastici!
1: Andrea, non vedo l'ora! Che emozione! Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo?
2: Ah, non essere impaziente, Laura!
1: Ma lo sai che sono curiosa!
2: E allora chiediamolo al nostro libro del mistero. Ci dirà lui dove c'è bisogno del nostro aiuto.
1: Eh sì, bambini, perché dovete sapere che io e Andrea abbiamo un libro parlante che ci rivela un mistero da risolvere. Lo volete conoscere? E va bene, ve lo presento. Si chiama Misterio.
3: Mi avete chiamato?
1: Ciao Misterio, sei in onda, in radio, e ci stanno ascoltando i bambini.
3: Oh, ecco, che emozione. Ciao bambini, che bello conoscervi. Io sono Misterio, il grande libro dei misteri. Ce ne sono tanti, storie paurose, mostri, draghi, principesse, sirene.
1: E Misterio, non svegliamo tutto ai bambini però. È un mistero alla volta. Dove andiamo oggi?
3: Oggi vi manderò in missione alla scoperta della città di Atlantide, la città sommersa. Lì incontrerete una sirena. Questo è quanto. Buona fortuna.
1: Misterio, è tutto qui? Non ci dici nient'altro?
3: Questo è quanto. E ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero.
2: Ma Misterio, va bene, ho capito. Ci pensiamo noi, Laura.
1: Come sempre. Pronti a partire, bambini, alla scoperta dei fondali marini?
2: Si parte! Sì!
1: Prepariamoci a salire a bordo della nostra navicella magica, Iridella. Ci darà lei tutte le informazioni per la nostra missione.
2: Perché Iridella è una coloratissima navicella. Sì, un pochino saputella. In effetti sa tutto, eh.
1: Tutto.
2: Forza, Laura, entriamo.
1: Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione. Buongiorno, Laura. Buongiorno, Andrea. Dove andiamo oggi?
2: Buongiorno, Iridella. Andiamo nella città di Atlantide, nei fondali marini.
1: Benissimo. Ecco qui cosa vi servirà. Muta da sub, casco marino e torcia subacquea. Ci pensi tu? Come sempre. Ecco qui.
2: Wow, che belli, grazie. Che bella questa muta. Bella anche la tua, Laura, rosa fluorescente. Che stile, navicella.
1: Grazie, ho buon gusto in fatto di moda. Ma adesso mettetevi comodi, stiamo per partire. Che ne dici, Iridella? Mettiamo un po' di musica per il viaggio?
4: Ci ho già pensato.
2: Allora, bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci il viaggio con questa canzone.

0: comoda Iridella, eh? Chiediamole qualche informazione su Atlantide, Andrea.
1: Ah sì, giusto. Iridella, che cosa ci sai dire di Atlantide?
2: Atlantide è considerata la città della saggezza. È governata da Poseidone, il dio di tutti i mari. Conosce tutto del mare e dei suoi abitanti.
0: Chissà se riusciremo a parlargli, sarebbe bellissimo. Andrea, ti immagini?
3: Sì, stiamo arrivando. Guarda, Laura!
2: Pronti all'immersione? Preparatevi!
3: Sì, siamo sott'acqua, che bello! I pesciolini!
0: Andrea, quello cos'è?
3: Credo che sia, ma... uno squalo! No, sto venendo verso di noi, che paura!
0: Ma no, Andrea, gli squali non sono cattivi! E poi niente paura, siamo dentro Iridella!
3: Ah no, sì, infatti eccolo qui, voleva solo salutarci! Sembra anche felice di vederci!
0: Sì,
3: ciao, squalo!
0: Ciao, te l'avevo detto io!
2: 10 secondi all'atterraggio! Atlantide è sotto di noi!
3: Che meraviglia! C'è un castello!
0: Guarda le strade di pietra bianca con le colonne che le contornano, bambini, che spettacolo!
3: Quanti pesci! Laura, siamo sicuri che con questo casco possiamo respirare lì fuori, eh?
2: Respirerete tranquillamente, stiamo atterrando! Buona missione, Atlantide vi aspetta!
0: Bambini, sono davvero emozionata, siamo arrivati! Forza Andrea, usciamo!
3: Sì! Eccoci qui! E adesso che si fa?
0: Andrea, nuotiamo e scopriamolo. Misterio ha parlato di sirena. Ah, cerchiamola.
3: Va bene, mi sento come un pesciolino.
0: Sì, adesso non esagerare, sai nuotare, eh? Però più che un pesce sembri una spugna di mare.
3: Divertente, sì. Vogliamo parlare del tuo stile?
0: Guarda che nuotare a rana non è così facile. Ho un certo stile.
3: Ma no! Laura, ma lo senti anche tu?
0: Sembra che qualcuno stia piangendo. Andiamo da quella parte.
3: Sì, guarda, c'è una casa tutta fatta di conchiglie. Che meraviglia! Andiamo.
0: Sì, entriamo.
3: Sì. Da questa parte. Il pianto viene da questa parte, seguimi.
0: Sì, hai ragione. Guarda quanti coralli variopinti. Che meraviglie.
3: La sirena è lì.
0: È lei che piange. Raggiungiamola. Bambini, l'abbiamo trovata. Adesso capiremo perché piange. Chiediamoglielo, Andrea.
3: Giusto, glielo chiedo io, eh. Ciao, sirena. Perché piangi?
4: Oh, e voi chi siete?
0: Io sono Laura e lui è Andrea. Possiamo fare qualcosa per te?
4: Magari. Guardate, il mio scrigno ostrica è vuoto. È qui che custodisco la mia preziosa corona da principessa. Ma non c'è più. Qualcuno deve averla rubata.
3: Non preoccuparti, sirena, ci pensiamo noi. Risolveremo noi questo mistero, vero Laura?
0: Certamente. Per scoprire dove è finita la corona abbiamo bisogno di farti delle domande.
3: Sì, dunque. Allora, quando l'hai indossata l'ultima volta?
4: Non mi ricordo. Forse sì, forse no. Adesso che ci penso... Ce l'avevo quando sono uscita dal castello. Deve essere caduta mentre tornavo a casa.
3: Andiamo al castello e ripercorriamo la strada che hai fatto, va bene?
0: Però prima dobbiamo farti stare tranquilla, quindi ti facciamo ascoltare una canzone.
3: Giusto, ascoltiamoci una bella canzone mentre continuiamo a cercare.
2: Guardati.

0: Vi è piaciuta la canzone? Adesso però dobbiamo aiutare la sirena a ritrovare la sua corona.
1: Che bellissimi coralli qui intorno. Ma quello strano scoglio, che cos'è?
0: Oh no, dobbiamo stare attenti. Lì vive il polipo Filippo. È cattivo. Ha tantissimi tentacoli. E se ti prende... No. Meglio starne alla larga.
2: La la la la la la la la la la.
0: Ma sirena, è lui che canta? Perché a me sembra un tipo simpatico.
2: No,
0: è temuto da tutti.
1: Ma tu gli hai mai parlato?
0: Veramente no. E allora come puoi dire che è cattivo? Voglio farci due chiacchiere. Che ne dite voi, bambini? Perché vedete, è facile avere paura di ciò che non si conosce. Però poi... Andiamo a presentarci, Andrea.
1: Sì, andiamo.
0: Polipo Filippo? Polipo Filippo? Bambini, non mi sente. Adesso ci penso io. Polipo Filippo! Salve, noi siamo Laura, Andrea e la sirena, che sicuramente conosci già. Attento Andrea, tentacolo in arrivo!
3: Attenta sirena, tentacolo in arrivo! Scusate, io non ce la faccio più con i miei tentacoli. Non sono coordinato. Prendo delle cose dappertutto che mi si impigliano. Mi si impigliano le conchiglie, mi si impigliano i sassolini.
0: E le corone! La mia corona, eccola!
1: Si era impigliata tra i suoi tentacoli.
3: Scusate, io non volevo e non sapevo neanche che fosse lì.
0: Ecco, aspetta, ti aiuto io. Stai fermo, eh? Aspetta, sì, aspetta un attimo. No, aspetta.
3: Attenta che arriva una tentacolata.
0: No, aspetta. Ti aiuto a sciogliere questo nodo tentacolare. Aspetta ancora un poco, fatto!
3: Grazie.
0: Io pensavo che fossi cattivo. Perdonami, Polipo Filippo. Puoi perdonarmi?
3: Ma certo! E scusami per aver così avvinghiato la tua corona.
1: Polipo Filippo, devi fare esercizio e migliorare la tua coordinazione.
0: Posso aiutarti io? Faremo ginnastica insieme. Che ne dici?
3: Sì, che bello! Grazie di cuore!
1: Beh, noi ora dovremmo andare, ma possiamo fare un salutino prima a Poseidone, giusto che siamo qui, eh?
0: Ma certo! Mio padre sarà felicissimo di salutarvi. Venite con me.
1: Ciao, Polipo!
0: Ciao, Polipo Filippo! Mi raccomando, stai attento. Attento con i tentacoli! Fai ginnastica! Ciao! Non mi dire che questa è... la stanza reale. Entriamo.
1: Non vogliamo disturbare, però, ecco...
0: Non preoccupatevi.
4: Eccoti, figlia mia. Chi sono i tuoi amici?
0: Loro sono Laura e Andrea e mi hanno aiutato a ritrovare la mia corona.
1: Sì, insomma, siamo abituati a risolvere i misteri.
0: È stato un vero piacere aiutare sua figlia e siamo felicissimi di conoscerla.
4: Il piacere è tutto mio. Tornate ad Atlantide quando volete. E se mai vi troverete nei guai fra le onde, invocate il mio nome e io vi aiuterò.
0: Grazie, che onore, Andrea! Poseidone ha detto di tornare qui quando vogliamo. Che bello! Arrivederci, Poseidone!
1: Arrivederci,
0: a presto! A presto, sirena! Ciao! Ciao, Laura! Ciao, Andrea! Tornate presto! Torniamo da Iridella, Andrea, che ne dici?
1: Sì! Ah, che bella avventura, Laura!
0: Ma ti rendi conto, Andrea? Bambini, abbiamo conosciuto il re di tutti i mari, Poseidone!
5: Bene, ragazzi, missione compiuta!
6: Mistero risolto!
4: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
1: Ah, io non vedo l'ora. Ma sai che ti dico, Laura? Che mi è venuta una gran fame.
0: Anche a me. Pizza.
1: Sì, pizza! E bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, eh?
0: E noi ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo...

0: Ed eccoci di nuovo insieme per una grande, strabiliante, esilarante, mirabolante puntata di Big Bang! Welcome to Lella and the Jay.
1: Yes!
2: Ma Armando, come parli?
0: In inglese, Lella, ho appena detto Welcome to Lella and the Jay, che vuol dire benvenuti a Lella e DJ.
1: Ah, l'inglese, certo.
0: DJ, non avevo dubbi che tu lo capissi benissimo. Del resto penso che l'inglese sia proprio la lingua dei DJ, giusto DJ?
1: Yes!
2: A me piace invece moltissimo il francese. Aujourd'hui, je suis très contente.
1: Chissà che ha detto, non ho capito niente. Io
0: ma sai, però fantastico, Lella,
1: sì?
0: Significa?
2: Ho detto, oggi sono molto contenta.
0: Bene, e allora oggi dedichiamo la nostra puntata alle lingue straniere.
1: Yes!
0: Wow.
2: Ma non si dice yes, si dice yes, che vuol dire sì, mentre in francese si direbbe oui.
0: Ah, bravissima Lella.
2: Grazie.
0: E adesso ascoltate questo messaggio che arriva direttamente dalla Tunisia.
3: Mi chiamo Maria Laura e vengo dalla Tunisia e ho 6 anni. Mi piacciono tante le vostre storie e le musiche, ma per favore non mettete quelle unz unz.
0: Hai capito? Hai capito,
1: però,
0: DJ? Sì, non si mettono le musiche unz unz.
1: Per carità, hai ragione.
0: E grazie a Maria Laura per questo bel messaggino dalla Tunisia.
1: Armando, scusa tanto, sai, perché vuoi parlare in inglese e francese?
0: Giusto, hai ragione, bisogna rispondere a questa domanda, ma te lo dirò subito dopo la nostra prossima canzone.

0: Beh, direi che a proposito di lingue, la canzone dello Zecchino d'Oro, il super poliglotta, è perfetto, no?
1: Armando?
0: Sì, DJ?
1: Che cosa vuol dire super poliglotta? Poliglotta, sì, esatto.
0: Vuol dire che chi è poliglotta sa parlare molte lingue.
1: Ah.
0: Viene dal greco antico, che significa poli, molte, glotta, lingua.
1: Capito.
2: Che bravo, Armando, sei un vero poliglotta.
0: Beh, lo siete anche voi, Lella, eh? Tu sei bravissima con il francese.
2: Oui, merci. Sì, je parle trop bien français.
0: Che vuol dire?
2: Grazie, io parlo molto bene francese.
0: Ed è anche un poliglotta il nostro DJ che parla il suo inglese.
1: Yes!
0: Sì, anche se ha una pronuncia un po' strana, eh?
2: Lui dice sempre solo yes, che poi si dice yes.
0: Va bene, sì, Lella non ha tutti i torti, DJ. Allora, dai, a proposito, dici qualcosa tu in inglese.
2: Sì, dai, DJ.
1: Yes!
0: Sì, e allora?
1: Dunque, yes, wish, yes, wish, was wish.
0: Ma che dici?
2: Cosa hai detto?
0: Francamente io non ho capito nulla. Puoi ripetere, DJ?
1: Certo che posso, ascolta bene, ascolta.
0: Sì, sì.
1: Wish, yes, wish, was wish.
2: Ma non si capisce niente.
1: Lo dici tu, lo dici.
0: Ma scusami, DJ, siamo sicuri che sia inglese?
1: Beh, in realtà, per essere proprio precisi, questo è DJese.
2: DJese?
1: Sì, ragazzi, io parlo DJese, la mia lingua. A proposito, wish yes, wish was wish.
0: Ma cosa vuol dire?
1: Ah, ragazzi, però non sapete le lingue. Significa sentiamoci il messaggio WhatsApp di Gaia.
0: Oh.
3: Ciao Radio Kids, sono Gaia, vengo dalla Svizzera. Io chiedevo se potete mettere la canzone delle Wings. Io vi ascolto sempre, ciao.
0: Ciao Gaia, grazie.
1: Grazie Gaia,
0: che
1: molto
0: puntata,
1: carina.
0: Sì, dalla Tunisia, sì. Dalla Svizzera.
1: Bellissimo, sì.
0: Va bene, e allora siano le Wings.

0: Speriamo che a Gaia sia piaciuta la canzone.
1: Eh sì, speriamo, ma Armando, non ci hai ancora detto perché oggi abbiamo una puntata così.
2: Sì, giusto, hai ragione Lella, perché?
0: Cioè una puntata dedicata alle lingue straniere, giusto?
1: Sì.
2: Esatto.
0: Ma scusate, pensateci un pochino. Avete sentito prima il messaggio di Maria Laura dalla Tunisia?
1: Sì.
0: E il messaggio di adesso di Gaia dalla Svizzera?
1: Sì.
0: E allora, non vi sembra che Big Bang e Radio Kids siano ascoltati in tutto il mondo?
1: In tutto il mondo?
2: Wow, ma allora siamo famosi!
0: Beh, e in un certo senso potremmo definirci international.
1: International?
0: Ma certo, ci ascoltano dalla Tunisia, dalla Svizzera e persino dal Brasile. Ascoltate!
3: Buongiorno, ciao Armando!
4: Ciao Lella!
3: E noi siamo Alessandre. Come ti chiami? Isa?
4: Bella.
3: E vi sentiamo dal Brasile, quale città?
4: Rio de Janeiro.
3: E così con vostro aiuto insegno l'italiano alle mie figlie. E vorremmo sentire una canzone. Qual è la canzone, Giugiù?
4: Bella la la la la la la coccinella la la la la.
3: E grazie, un saluto.
0: Ma grazie a voi, un saluto dal Brasile! Che vuol dire?
2: Ma come che vuol dire? È che abbiamo appena sentito il messaggio WhatsApp che viene dal Brasile, no?
0: Ecco, va bene, va bene, va bene. E allora, per rispettare i nostri amici che vivono nell'altro emisfero del mondo, ascoltiamoci la coccinella!
5: Anche la più piccola creatura è un miracolo della natura. Ragni, insetti, tutti quanti sono preziosi ed importanti, ma se devo essere sincero, c'è solo uno che mi piace davvero. Ha ragione, o forse ha torto, tutti gli altri non sopporto. Lo scarafaggio impressionante, il ragno terrificante,

il calabrone ripugnante, la formica va di fretta, la lumaca cosa aspetta, la farfalla è vanitosa, la cavalletta è altezzosa, lo scorpione

0: E finisce qui allora la nostra puntata international dedicata a tutti i bambini e ai loro genitori che ci ascoltano in tutte le altre parti del mondo, come per esempio Maria Laura dalla Tunisia,
1: Gaia dalla Svizzera,
2: Alessandra e Isabella dal Brasile.
1: C'est l'expérience merveilleuse. Che vuol dire? È stata un'esperienza meravigliosa.
0: Wow!
2: Wish, yes, wish, swash, swash, wish.
1: Che cosa vuol dire?
0: Lo so io, lo so io. Come ha c'è? Detto, mandateci i vostri messaggini dall'estero e se volete fatelo anche in lingua straniera.
2: Bravo, Armando, ma come hai fatto a capire?
0: Io il DJese lo capisco, oh, sai. Beh. E allora, il nostro numero WhatsApp per fare tutto questo è?
3: 347-411-2726.
0: Bye bye!
1: Au revoir, arrivederci!
2: Wish yes, wish was, wish.
0: Che vuol dire?
3: Ciao!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: No, il fante di coppe adesso non mi serve. Che faccio? Bah, lo rimetto in fondo al mazzo. Allora però, se io metto il re di denari sul cavallo di bastoni, finalmente il solitario può riuscire. Questo è il mio comandante, il tremendo Mortadel che mi chiama.
1: Parla il tremendo Mortadel, capo supremo delle truppe di Kot. Chi c'è in collegamento?
0: Qui il soldato speciale Crud.
1: Chi?
0: E il soldato semplice Crud.
1: Ah, ecco, mi pareva. È pronto il rapporto settimanale?
0: Certo, mia nequizia suprema.
1: Bene, non che mi aspetti molto da te. Qual è il tema di oggi?
0: I 5 migliori giochi del pianeta Terra. Che faccio? Comincio a riferire?
1: Certo. Mica stiamo a fare i solitari con le carte, noi.
0: Maestà, come faceva a sapere che...
1: Crudo! Cosa blateri?
0: No, niente, maestà. Comincio il rapporto, Comincio il rapporto, sì. Rapporto astrale 7-14-21-28. Eccomi di nuovo qui, dalla mia astronave Starspec, ad osservare le strane abitudini del pianeta Terra, nella lingua del pianeta Kot, e dei suoi abitanti, terrestri, o come dicono loro, terrestri. Oggi parliamo dei loro strani, ma affascinanti, giochi e passatempi. Al quinto posto, i giochi all'aperto. I terrestri amano molto i giochi all'aperto. È un modo per far crescere i loro bambini in un ambiente sano e stimolante. Per questo fanno dei singolari giochini. Si chiudono nelle loro solite scatole di metallo e plastica con le ruote e, correndo, inquinano l'aria con i loro fumi. Si divertono a lanciare dai finestrini ogni tipo di oggetti, bottigliette di plastica, cartacce, scatolette. I veri campioni lanciano anche dei bastoncini accesi che producono fumo e incendi. Ma questi sono dei veri fuoriclasse. Al quarto posto, giochi spettacolari. Oh, gli umani hanno una passione per i giochi spettacolari e di grandi dimensioni. Sono riusciti ad inventare il nascondino gigante. Sì. La particolarità è che non si nascondono le persone, no. I palazzi. Sì, i palazzi, le case, interi condomini. Alcuni specialisti costruiscono delle strane impalcature di tubi di ferro e reti di plastica arancione con cui circondano, incartano i palazzi, nascondendoli alla vista. Non mi è ancora chiaro come finisca il gioco. Difatti, questi palazzi possono rimanere nascosti anche per anni senza che le impalcature vengano rimosse. Il tutto viene poi impreziosito con cartelli simpaticamente scherzosi che credo servono a far divertire i giocatori. Per esempio, ci si trova scritto, che ne so, lavori in corso, e quando nessuno ci lavora da mesi. Oppure i lavori finiranno il 4 gennaio. Passato il 4 gennaio, i lettori per anni continuano a leggere.

0: cacciano qualsiasi opera o lavoro, i terrestri devono andare in oscuri uffici a chiedere tantissimi fogli di carta da riempire, permessi, domande, carte bollate. Ma c'è un gioco in particolare che mi ha colpito per originalità e divertimento. Si gioca così. Bisogna conquistare dei fogli di carta che dei giudici mettono sui vetri delle automobili. Sono le scatolette in plastica e ferro su ruote, si chiamano automobili. Per conquistare questi foglietti bisogna superare delle prove. Passare col rosso al semaforo, parcheggiare in doppia fila, andare più veloce di quanto scritto su alcuni cartelli tondi e rossi e altre simpatiche azioni. Il gioco si chiama multa ed è molto popolare, soprattutto nelle grandi città. Che vuol dire organizzarsi, eh? Ma veniamo alle posizioni più importanti. Al secondo posto della classifica dei giochi abbiamo i giochi sull'acqua. All'apparenza si tratterebbe di fare gare di velocità o di abilità con barche e motoscafi. Ma in realtà non vince chi arriva prima. No. Ma chi sporca di più l'acqua. Infatti, fortunatamente, queste imbarcazioni vanno a benzina o a diesel, insomma, sostanze che derivano dal petrolio, altamente inquinanti e che rendono i fiumi e i laghi sempre più invivibili. Questi umani, che coscienza ambientale! Bravi, bravi, bravi! E ora, il posto d'onore. Il vincitore della puntata di oggi. Al primo posto, giochi con gli animali. Da sempre i terrestri si divertono a giocare con gli animali. Gli antichi romani giocavano alla lotta con i leoni al Colosseo. Gli uomini primitivi giocavano ad acchiapparella con i mammut. Oggi come oggi sono tantissimi gli animali con cui gli umani si divertono. Ma per me il gioco più interessante è lo slalom canino. Una persona passeggia con un cane al guinzaglio e gli fa fare i bisognini sul marciapiede. Chi viene dopo deve camminare a zigzag cercando di calpestarne il più possibile. Che gioco fantastico! Pensare però che ci sono dei guastafeste che raccolgono le cacchette dei propri cani con delle buste di plastica mi fa veramente arrabbiare. Fortuna che ancora in molti lasciano le cacche in giro. Con questo fantasioso e profumato gioco è tutto. Saluto il pessimo Mort Adele, dando appuntamento per una prossima Top 5 Crude, ovvero le mie terribili classifiche.
1: Bravo, Crude. E mi raccomando, resta sempre vigile e allerta. Un soldato di Cot non perde mai tempo. Passo e chiudo.
0: Certo, maestà, mai perdere tempo. Certo, certo. È finito il collegamento? Ah, meno male. E questi giochi saranno pure belli, ma a me fanno venire i brividi. Pensare di lasciare le cacche... Non riesco neanche a dirlo. Insomma, pensare di lasciare i bisognini dei cani in mezzo ai marciapiedi... che schifo. Adesso che Morta è andato via, posso riprendere il mio giochino con le carte. Allora, dunque, se metto il fante di coppe sopra il sette bello, dovrei farcela. Lo slalom canino. Che brutto. Oh, no! Un'altra volta il fante. E dai! In fondo al mazzo, in punizione, via. Che belli solitari. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Queste sono le frequenze di Rai Radio Kids e questo è l'esilarante, mirabolante, strabiliante Big Bang! Ciao Lella, ciao DJ!
1: Ciao a tutti!
2: Armando.
0: Allora, siete pronti con un nuovo quiz?
1: Yeah!
2: Sì.
1: E che cosa dobbiamo indovinare?
0: Dunque, oggi ho da farvi una domanda su un argomento che abbiamo già trattato in realtà, ma che ha delle diverse sfumature.
1: Ah.
2: Sfumature?
0: Sì. Vuoi sapere cosa sono le sfumature?
2: Sì,
1: magari anche io.
0: Sì, sì, è difficile, tra l'altro. Dunque, le sfumature sono, per esempio, ecco, DJ, tu sei arancione, no?
1: Sì, sì, dipende un po' dalla luce. Sì,
0: ecco,

0: bravo, bravo, a seconda della luce, sì? Il tuo arancione può cambiare leggermente.
1: Ah.
0: Quindi può assumere una diversa sfumatura.
1: Non ci ho capito niente, però mi piace.
0: Aspetta, questo può succedere anche, per esempio, nella musica.
1: Ah.
0: Oppure nei colori, sì,
1: sì,
0: come abbiamo detto, o nel cibo.
1: È vero, perché no? Certo.
2: Allora la domanda del quiz di oggi riguarda i quadri?
0: Però no, ci sei andata vicina.
1: Ah, le canzoni, giusto, come dicevi prima, anche le canzoni effettivamente hanno tante sfumature, no?
0: Beh, sì, è vero, appunto, però ci si è avvicinata di più Lella la domanda.
2: Allora, perché forse si parla di sfumature quando si passa da un colore all'altro, come dicevi prima.
0: Brava Lella!
2: Perché cosa ha detto?
1: Ecco,
2: perché,
1: vedi,
0: no, vabbè, dai DJ, hai indovinato l'argomento del quiz di oggi, che è i colori.
1: Wow.
0: E proprio Un giorno a colori si chiama la nostra prima canzone.
3: Apro gli occhi.

0: Sempre qui, sempre su Rai Radio Kids, sempre con Big Bang, in compagnia di Lella e DJ.
1: E anche Armando!
0: Evviva! E la domanda del quiz di oggi è... Di che colore sono i capelli della fata turchina?
1: Scusate, Armando?
0: Sì, DJ?
1: No, dico, sì. Hai ascoltato la domanda che hai fatto?
0: Sì, certo, perché cosa non va nella mia domanda?
2: Beh, sembra un po' strana, ecco.
0: In che senso?
1: Nel senso, è come quando fai quel famoso indovinello, no? Di che colore è il cavallo bianco del re?
0: Di che colore è?
1: È bianco, no? Lo dice la domanda stessa, voglio dire.
2: E anche nella tua domanda hai chiesto di che colore fossero i capelli della fata turchina.
1: Esatto.
2: Saranno turchini, no?
0: Invece no.
1: Ecco.
0: E qui vi volevo, perché c'è un piccolo... trabocchetto, ed ecco perché parlavo prima di sfumature, per cui mi dovete dire a che colore famoso assomiglia di più il turchino.
1: Secondo me...
0: No, non lo puoi dire perché la risposta giusta arriverà a...
3: Fine puntata!
0: Bravi, ma adesso vorrei dirvi qualche altra curiosità sui colori. Sapete che fino a un po' di tempo fa... I sogni si facevano in bianco e nero.
2: Davvero? E come mai?
1: Io sogno sempre a colori, non mi sta bene il bianco e nero.
0: Va bene, e sono d'accordo. Sogniamo tutti a colori adesso. Però sembra che il cambiamento sia dovuto all'invenzione della TV a colori.
1: No.
0: È strano, eh?
2: Sì,
0: che in Italia è arrivata il 1 febbraio 1977. Io non sono molto sicuro di questa notizia, ma ve la ripeto così come l'ho trovata.
2: Quindi, vedendo le immagini a colori, ci siamo abituati a rivederle così anche nei sogni.
0: Sembrerebbe di sì, Lella. Ah. E sentite, a proposito di colori che lasciano il segno, sapete di che colore è l'evidenziatore più usato al mondo? Sapete cos'è un evidenziatore?
1: Quella cosa che serve a sottolineare le parole, no?
0: Sì.
2: Bravo.
0: Sì, sì. Perfetto.
2: Però
0: perfetto.
2: Non sappiamo qual è il colore più famoso.
1: Io lo so.
0: Dai.
1: Sicuramente sì. il marrone, sì. Terra di Siena?
0: No.
1: Ocra?
0: No.
1: Il blu ultramare?
0: No.
1: Non lo sai.
0: È il giallo.
1: Ah, ecco, lo sapevo.
0: Ecco, perché è il più chiaro di tutti, e se lo usi su un libro o su un quaderno e poi fai una fotocopia, non si vede.
1: Sarà, ma a me piace di più quello arancione, come me lo uso sempre, sai?
2: E invece io uso sempre quello verde o quello rosa, che sono i miei colori preferiti.
0: Va bene, diciamo che è una questione di gusti,
2: eh sì.
0: Così come una questione di gusti anche la musica.

0: Molto bene, siamo di nuovo insieme qui, pronti per questa puntata di Big Bang dedicata al quiz. E la domanda di oggi è: di che colore sono i capelli della fata turchina?
1: Bambini, attenti che c'è un trabocchetto.
2: E noi non vediamo l'ora di scoprirlo.
0: Come io vorrei tanto scoprire il cano cristales, detto anche arcobaleno liquido o fiume dei cinque colori.
1: Wow, e dove si trova?
0: In Colombia. E dicono che da luglio a novembre si colori di tante tonalità diverse di verde, azzurro, nero e soprattutto rosso.
2: Che spettacolo! Beh, voglio vederlo anch'io, scusate.
0: Già, è un po' lontano, eh? Sì. Intanto uno può andarselo a vedere su internet, magari lì c'è qualche immagine.
2: No? Certo, io lo faccio, sì, sicuramente lo farò.
0: Molto bene. E un altro luogo naturale, incantevole e sorprendente per il suo colore è il lago Retba. Si trova in Senegal. E le sue acque sono tutte rosa a causa di un tipo particolare di alghe che a contatto con l'acqua rilasciano questo bellissimo colore.
1: Deve essere magnifico. Ma secondo me c'è un altro modo per ammirare i colori più belli senza andare troppo lontano.
2: E qual è?
1: Aspettare che piova e poi esca il sole per vedere un bellissimo arcobaleno.
0: Giusto, Lella! Grazie. L'arcobaleno è davvero uno degli spettacoli naturali più belli. Anche a me piace tantissimo.
1: Sì.
0: E quando li vedo li dedico sempre a qualcuno o a qualcosa. Va bene, ma ora godiamoci l'ultima canzone di oggi prima della risposta alla domanda del qui.

0: Ed eccoci, dunque, giunti alla fine della puntata e pronti per dare la risposta alla domanda del quiz di oggi, che era: di che colore sono i capelli della fata turchina? La risposta è blu.
1: Ma io pensavo che fossero azzurri.
0: Proprio qui era il trabocchetto. Nella versione iniziale della storia di Collodi, la fata ha i capelli turchini e il turchino è un blu scuro, non è azzurro. E infatti, nel film della Walt Disney, la fata turchina si chiama Azzurra.
2: Non ci credo, ma veramente? Sì, ma questo per me è uno scoop grandissimo, ragazzi.
1: Quante cose si imparano a Big Bang, vero bambini? Noi aspettiamo sempre i vostri fantastici messaggini al nostro numero WhatsApp.
0: Che è?
2: 347-411-2726. Vi aspettiamo qui!
0: Evviva, alla prossima, ciao ciao!
1: Ciao!

0: quien te ne va il bel bel.
1: Ma è Pinocchio! Ehi! Dove vai?
0: Senza badar tu potrai ordinarmi.
1: Un momento!
0: Ehi!
1: Pinocchio!
0: Ti delle tu, un grande attore sei tu. Resisterai sulla scena,
1: avrai Pinocchio!
0: Ai, ti delle do, scarozzerai la do, la vita.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Dispensatori inconsapevoli di buon umore, scopritori di caviglie anche in pieno inverno, indossatori di magliette troppo corte anche quando fa freddo, questa puntata speciale di Pigiama Party è per voi! Fanfare Ciociarlia!

Non è stato male per niente divertirmi insieme a voi, e al 347-411-2726 sempre ben accetti i suggerimenti. Ciao amici miei, Pigiama Party, Radio Kids.

0: Super mirabolante, strabiliante puntata di
1: Bang!
0: Ma che ti succede, Lalo? Perché sei così avvilito?
2: Niente.
1: Dai, come? Lalo, si vede che non sei di buon umore.
0: Forza, dici che cosa ti è successo, su.
2: Ecco, oggi sono stato offeso da un cavallino un po'...
0: Un po'?
2: È un po' prepotente, così.
0: Ah, vabbè, dai, raccontaci che cosa ti ha fatto.
2: No, non mi va.
1: Ma perché non vuoi?
2: Perché sono fatti miei, ecco.
0: Forse a Lalo non fa tanto piacere parlare di quelle cose.
2: Ecco, bravo Armando, non mi fa tanto piacere parlare di quelle cose.
0: Però se invece ne parli è meglio, Lalo. Perché è sempre meglio parlare piuttosto che tenersi le cose dentro, eh? E poi magari noi riusciamo ad aiutarti. Forse possiamo darti qualche consiglio.
1: Dai, Lalo, raccontaci quello che ti è successo.
2: Va bene, però non subito, tra un po'.
0: Ok, va bene, allora facciamo così. Ci sentiamo una bella canzone, qualcosa di divertente come...
1: Il valzer del moscerino?
0: Vai!

0: Sentito, Lallo? A volte anche quelli più piccoli come i moscerini possono essere forti e importanti.
1: Adesso hai voglia di raccontarci quello che ti è successo con il cavallino prepotente?
0: Dai.
2: Va bene. Ero a Recce con gli altri cavallini. Era ora di merenda, allora io prendo lo zainetto, tiro fuori la mia biada fresca fresca di giornata. Ecco che arriva lui, mi dà una spinta, si prende la mia biada, se la mangia tutta. Uffa, io non avevo...
0: Lallo, dai. Così non abbiamo capito niente. Scusami, puoi ricominciare da capo? Magari parlando un po' più lentamente?
2: Sì, va bene.
0: Dai.
2: Allora, ero a Renche con gli altri cavallini.
0: Sì.
2: Era ora di merenda.
0: Uh-huh.
2: Allora, io prendo lo zainetto, tiro fuori la mia biada fresca, fresca di giornata.
0: Wow.
2: Ecco che arriva lui. Mi dà una spinta, si prende la mia biada e se la mangia.
1: Certo che è proprio un bel prepotente quel cavallino.
0: Sì, Lella, hai proprio ragione.
2: Io sono un po' dispiaciuto. Perché,
0: certo.
2: Perché avrei voluto dirgliene quattro, ecco.
0: Però...
2: Però lui è più grande di me e anche più forte.
0: Ho capito, Lallo. Dobbiamo trovare una soluzione.
1: Dobbiamo inventarci qualcosa che ti possa aiutare.
0: Sì. No, sai, è un po' come quello che succedeva nell'orto di un mio amico, il nonno Piero.
2: Ah, sì?
0: Sì.
2: Cosa succedeva, Armando?
0: Allora, c'era un carciofo dalla lingua pungente. E anche lui era un vero prepotente, offendeva tutti. Pensa che alla zucchina diceva zuccona. Al ravanello testa di rapa e alla cipolla piagnucolona.
2: E poi cosa è successo?
1: Lo so anche io, che le verdurine che erano amiche vanno a giocare e non stanno a sentire quello che dice il carciofo pungente.
0: E anzi, qualcuna dice al carciofo prepotente che non è affatto divertente.
2: Che bello, fa anche rimo, Armando. Ma come va a finire questa storia?
0: Te lo dice la canzone, Lallo. Ascolta bene le parole.

0: Ti è piaciuta la canzone, Lallo?
1: Sì, moltissimo, bella bella, Armando. E mi sento già meglio, eh.
2: E poi hai sentito come va a finire?
1: Sì, che le verdurine giocano tra loro. E il carciofo prepotente rimane da solo.
0: Ecco, però se il carciofo fa il bravo e diventa gentile, allora può giocare anche lui con le verdurine.
2: In fondo quel carciofo faceva il bullo solo perché aveva bisogno d'affetto e voleva mettersi in mostra.
1: Però quel cavallino prepotente che mi ha mangiato la biada non è un carciofo, eh.
0: È vero, Lallo, hai ragione. Però puoi pensare che lo sia, è persino divertente.
2: E anche tu puoi giocare con gli altri cavallini e far finta di niente, così il prepotente capisce che non è divertente.
1: Forse ci posso provare, ma non c'è un'altra storia come quella dell'orto?
0: Ma certo che c'è, Lallo, è quella del bullo citrullo.

0: Eh beh, insomma, bisogna dirlo, i bulli e i prepotenti non sono per niente simpatici.
1: E se ti danno fastidio bisogna parlarne con gli amici, i genitori, la maestra.
0: E magari chissà, anche loro potrebbero capire che fare il prepotente non è divertente e alla fine si rischia di rimanere soli e senza amici.
2: Sì, avete proprio ragione, È stato bello parlare con voi, mi sento molto meglio, sì.
1: Evviva.
2: E poi mi sono anche divertito.
1: Bene.
0: Siamo contenti che hai ritrovato il tuo buon umore, Lallo.
2: Mi diverte tantissimo pensare al bullo citrullo e al bullo bullo.
1: Possiamo inventarne qualcuno anche noi, tipo...
0: Dai.
1: Il prepotente è un perdente.
0: Il prepotente non vale niente.
2: Allora, sentite.

0: questa.
1: Dai.
0: Il bullo non è bello, il bullo non balla, il bullo è una bolla che scoppia, che sbiella.
2: Ma questo è un rap!
1: Ehi, ciao DJ!
2: Ciao! Il bullo non è bello, il bullo non balla, il bullo è una bolla che scoppia, che sbiella!
1: Wow! DJ, sei arrivato al momento giusto!
0: Sì!
2: Ok, allora tutti insieme, forza con il rap! Ritmo!
0: Il bullo non è bello, il bullo non balla, il bullo è una bolla che scoppia, che sbiella! Bella, bella!
3: Mi sa che quel cavallino prepotente dovrà presto cambiare atteggiamento.
1: Lo penso anch'io, Lella. Oh, ma quello che invece non bisogna cambiare è l'appuntamento con Big Bang per tutti i bambini qui su
0: Radio Kids.
1: Ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao.

0: Che importa se son più di 100, ognuno con noi resterà.
1: Mamma,
0: in ogni momento.

0: Radio Kids. Un saluto da me, Armando Traverso, e da Lella.
1: Ciao a tutti.
0: E Lallo.
1: Ma ciao, ciao Armandissimo.
0: Ciao, ciao, ciao. Che succede?
1: Non mi prenderai, scefo.
0: Lallo, ma che fai? Il bandito. Wow, c'è un duello in corso. Ma siamo alla radio, Lallo.
1: E soprattutto siamo creaturine pacifiche. Armadissimo, Lellina, avete ragione, però io non riesco più a smettere.
0: Ehi, Lallo, fai una cosa. Fai un bel respiro e dici perché sei così agitato.
1: È vero, Armadissimo, sono super agitatissimo.
0: Sì, ce ne siamo accorti.
2: Vuoi una tisana rilassante?
1: No, Lellina, grazie, non servirebbe a niente.
2: La situazione deve essere molto grave, allora. Di solito le mie tisane funzionano sempre.
0: Eh sì, senti, facciamo una cosa, Lallino. Ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti tutto, va bene?
1: Sì, bla bla.
3: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Bambine, bambini, nonni, zii, cuginetti, nipotini, pupazzi e peluche, siete sempre all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissima.
0: Allora, Lallino, come avete forse sentito prima, è un po' agitato, ma ancora non abbiamo scoperto il perché. Ce lo vuoi dire, Lallo?
2: Sì, sono venuti a trovarmi i miei cuginetti, Armandissimo, i piccoli Mustang selvaggi.
0: Wow, comincio a capire.
2: La zia Lilibet li ha mandati da me a passare qualche giorno di vacanza.
0: Ah.
2: Solo che sono delle vere pesti.
0: Ah, sì,
2: eh? Sì, perché vogliono sempre giocare a cowboy e banditi.
1: Beh, ma tu questo gioco lo conosci meglio di tutti.
0: È vero.
2: Sì, però i miei cugini saltano, galoppano, si tuffano nel fango, poi mi tirano la criniera. No, aiuto. Ne ce la faccio più.
0: Povero Lallino. Non è facile, tenere a bada questi terremoti dei tuoi cuginetti Mustang. Però tu sei molto amato dai piccoli, quindi è normale che vogliano passare del tempo con te. Per esempio, senti cosa dice di te la nostra amica Aurora.
3: Ciao Lallo, sono Aurora. Lo sai che sei numero uno? Anzi, troppo intelligente.
2: Ma grazie Aurora.
0: Carina,
2: Armandissimo, sono troppo intelligente.
0: Sei il numero uno, eh?
2: Number one.
0: Certo, quindi sono sicuro che riuscirai a intrattenere benissimo i piccoli cuginetti Mustang.
2: Grazie Armando, sei troppo buono, però vedi, Lella, non è che mi potete consigliare qualche gioco da fare con loro? È così, tanto per cambiare un po', perché mi fanno fare sempre il bandito. Io sono stufo di farmi legare come un salame,
1: Forse dovresti provare a proporre qualche gioco tranquillo, tipo il gioco del contapecorelle.
0: Ma Lella, scusami, dici il gioco che si fa prima di dormire, quando si contano le pecorelle che saltano lo steccato per riuscire a prendere sonno?
1: Sì, sì, sì, quello.
0: Ma
2: già
0: dai.
2: Già provato, Lella, ma i cugini non dormono mai.
0: Ma
1: no.
0: Ah, certo, dai. Ma scusa, forse potresti provare a farli ballare. Magari dovresti fargli sentire una canzone come questa.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armando.
0: E oggi abbiamo un piccolo problema. O meglio, abbiamo due piccoli problemi, che sono i cuginetti Mustang di Lallo.
1: Sì.
0: Però io intanto vorrei ricordarvi di continuare a mandarci i vostri messaggini al numero
2: 347-411-2726.
0: Mi raccomando, mandateci tutto quello che vi passa per la testa. Pensierini, allegri, tristi, canzoni, barzellette, colmi, mandateli e noi saremo sempre felici di ascoltarli e farli sentire. E facciamo salti di gioia, capriole quando li riceviamo.
1: A proposito di capriole, Lallo, potresti provare a far fare un po' di ginnastica ai tuoi cuginetti.
0: Giusto. Ecco, per chi si fosse messo in ascolto solo adesso, il nostro Lallo deve intrattenere i suoi terribili cuginetti Mustang, che a quanto pare sono piuttosto turbolenti.
3: Lella, io con la ginnastica ci ho già provato, Abbiamo fatto una gara di salta alle siepi, però sono scappati tutti via e uno si è perso nel bosco.
0: Addirittura?
3: Sì.
0: È un bel problema, Lallo,
1: Ho trovato la merenda. Prepari una buona merenda, così mangiano e stanno buoni per un po' di tempo.
3: No, Lella, Armandissimo, guardate, hanno già sgranocchiolato tutto. La biada, il fieno, le carote, i biscottini di avena fresca. No!
0: Dobbiamo aiutarlo, vero, Lella?
1: Sì, forse ho una soluzione.
3: Bello, Lella, sì, salvami!
1: Potresti portare i cuccioli alla fattoria. Ascolteranno le fiabe che raccontano sempre alle mie zie pecorelle, tipo la piccola guardiana del gregge, la pecorella addormentata nel bosco, il lupaccio e l'agnello, Biancalana e sette nani.
0: Beh, mi sembra una buona idea. Che ne dici, Lallo?
3: Non so, ma riusciranno a calmarli?
1: Ma sì, le zie sono così noiose, ma così noiose. Quando raccontano le fiabe, tutti si addormentano.
0: Lallo, non hai nulla da perdere, devi provare. Forse funziona.
3: Hai ragione, li porto alla fattoria dalle zie. Grazie, Lellina.
1: Andiamo.
0: Un momento, appuntamento qui però, per un'altra puntata di... La nostra puntata finisce qui. Grazie a Barbara Cinquatti, che si diverte in compagnia di Lella. Grazie a Piero Marcelli, l'inseparabile amico di Lallo. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E grazie, grazie, grazie alla nostra super regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata di...

0: a non aver paura. O sei incosciente, oppure sai che è un sogno che non dura.
1: Scusate, io non volevo.
2: Io non volevo.
3: Speri ancora in Peter Pan, ma questa volta non verrà.

0: appartiene a me.
1: Metti da parte ogni rancore. Lo sai, l'amicizia è più importante di aver ragione. Bisognerebbe imparare a perdonare, perché a tutti capita di sbagliare. Solo così sarai davvero felice e potrai far sparire ogni

Dice che è molto semplice e lui queste cose le sa. Segui il ritmo, batti in aria le mani e muovile un po' di qua e un po' di là. Dai, prova anche tu.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao bambine e ciao bambini. Io sono Agnese e oggi vi racconto un albo illustrato che si intitola La maestra è in ritardo. Testo di Sara Turush Dromery, illustrazioni di Joel Dridemy, Lapis Edizioni. Questa mattina è il preside ad accompagnare i bambini in classe. La maestra parlantina è in ritardo e non resta che aspettare con pazienza. Ma basta un attimo perché Karim alzi la mano ed esclami:
2: «Io so perché la maestra è in ritardo!»
1: Da quel momento l'immaginazione prende il volo. Uno dopo l'altro i bambini aggiungono un nuovo imprevisto. Il cane ha angoiato la sveglia. Nella vasca da bagno c'era un serpente. Ogni intervento raccoglie l'idea del compagno e la spinge più lontano, dando vita a una storia irresistibile in cui la fantasia di ciascuno alimenta quella di tutti. Quando finalmente la maestra entra in classe, trafelata, è pronta a raccontare cosa le è successo. Ma i bambini sanno già tutto. O almeno ne sono convinti. Perfetto per l'inizio dell'anno scolastico, la maestra è in ritardo parla del piacere di inventare storie insieme e del legame speciale che, giorno dopo giorno, cresce tra una maestra e i suoi alunni. La maestra è in ritardo. Testo di Sara Turush Dromery, illustrazioni di Joel Dridemy, Lapis Edizioni.
3: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: si può dire anche all'inverso: tosorali e spiriti fragicali rebus. Ma sarebbe un po' esagerato, non credi?
1: Se tu non sai che dire, non ti devi scoraggiar. Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare. Ma tenta a usarla bene o la tua vita può cambiare.
0: Per esempio, l'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Ed è veramente deliziosa.

0: Ciao bambini, benvenuti all'ascolto di Radio Kids con una nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Bravi. Ciao Lella.
2: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armando.
2: Senti Armando,
0: sì.
2: Oggi tocca a me. Una volta hai dedicato una puntata a Lallo e ai suoi amici,
0: sì,
2: cavalli, Furia, sì, Benjamin.
0: Sì, me lo ricordo. E adesso tu vorresti che dedicassimo questa puntata a te.
2: Esatto.
1: Ah, una bella puntata dedicata alle pecorelle, bimbi.
2: Perché invece oggi non parliamo di principesse?
1: Nah.
0: Sì, invece, è giusto. Ma certo, perché Lella è la principessa di Big Bang.
1: Io chi sono?
0: Beh, tu sei il principe sceriffo.
2: Esatto, Lallo è il nostro principe sceriffo, cavallo del West.
0: Allora Lella, visto che tu sei la nostra principessa di oggi, tocca a te scegliere la prima canzone.
2: Allora parliamo della principessa più stanca che c'è, la bella addormentata.
0: Vai.

0: Allora, vi è piaciuta la canzone?
1: Tanto,
2: bella,
1: tanto!
2: Bella, bella. Ma come ha fatto la bella addormentata ad addormentarsi?
0: Ma si è punta col fuso, non ti ricordi? Tanto tempo fa si usava una macchina per cucire che aveva in cima un ago molto appuntito. Allora, Malefica, la strega molto cattiva, siccome non era stata invitata quando la bella addormentata era nata, gli ha scagliato un terribile incantesimo, un maleficio. Così che quando poi la bella addormentata si sarebbe punta, sarebbe caduta in un sonno profondo lungo 100 anni.
1: Infatti, l'ultima volta che abbiamo provato a sentirla, dormiva alla grande. Perché non ci riproviamo?
0: Ma sì, dai, Lella, hai ragione.
2: Sì, bella.
0: Proviamo?
2: Sì.
0: Chiamiamola allora. Allora, ci colleghiamo con il mondo delle fiabe. Bella addormentata? Bella addormentata, ci sei? Dorme della grossa!
2: Della grossa!
0: Sentiamo, proviamo a richiamarla. Bella addormentata! Che fanfare! E chi la sveglia? Mamma mia!
2: Veramente!
1: Possibile che il principe si sia dimenticato di andare a svegliarla?
2: Forse secondo me si è addormentato pure lui!
0: Può darsi che tu abbia ragione!
1: Ma non possiamo allora provare a collegarci con lui?
0: Giusto, Lella! Proviamo a chiamare il principe?
1: Sì!
0: Dai.
2: Bella, bella, bella!
0: Principe della bella addormentata? Mi senti? Ci sei?
3: Sì, chi mi cerca? Che mi vuole? Che mi desidera?
0: Ci siamo.
1: Principe, deve correre dalla bella addormentata, deve andare a svegliarla con il bacio del vero amore.
3: Correre? Ma scherziamo? Mi stai sbagliando i pantaloni e poi si suda orribilmente.
0: Ma principe, se lei non corre dalla bella addormentata, lei continuerà a dormire per tutto il tempo.
3: Uffa, ma io devo finire la mia partita a carte. E poi non so mica chi è questa bella addormentata che dovrei svegliare.
0: Ma non è che abbiamo sbagliato, principe?
2: Ma veramente,
0: Aspettate. Scusi, principe.
2: Scusi.
0: Ma lei che principe è?
3: Io sono il principe tonto carino. Tonto bello. E tonto raffinato.
1: È proprio tonto questo principe.
0: Già, sembra anche a me.
3: Scusate, ma allora io vorrei continuare la mia partita a carte. Sapete, nel gioco delle carte io sono tonto bello.
0: Va bene, d'accordo, principe tonto. La salutiamo e ci scusi.
2: Scusi,
1: Povera bella addormentata. Speriamo davvero che il suo vero principe arrivi presto.
0: Sì.
2: Però è una noia essere la principessa che aspetta il principe. Aspetta, non arriva mai.
0: Ma
1: non sono mica tutte così. Lei, poverina, aveva avuto un brutto incantesimo da una fata cattiva e solo un principe poteva svegliarla. Ma ce ne sono tante altre che si sono salvate da sole, come Belle della Bella e la Bestia.
0: Vai!

0: che vita è questa qua?
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, Monsieur.
1: Dove te ne vai?
2: Da libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: certo,
2: e...
1: Certo, Marie! Le baguette! Sbrigati!

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
2: È troppo caro.
3: La vita mia di certo cambierà.
4: Ah, bella!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, ha niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri.
5: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
4: Ma l'hai già letto due volte.
5: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore.
4: Insisto.
5: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore. È una

0: ha una personalità un po' strana in verità, è diversa, bella da tutti noi.
1: Non è per niente come noi, non assomiglia affatto a noi, è
2: Belle. Era proprio una ragazza in gamba, amava leggere, scrivere e prendersi cura degli altri. Se l'è meritato di diventare principessa.
3: È vero, è vero.
4: Ma scusate, ma non ci siamo noi a fare le principesse dalla mattina alla sera?
5: Ma no, Lallo, ma scherzi, le principesse oggi hanno un sacco da fare.
4: Ah, sì?
5: Ci sono principesse mamme, principesse sorelle, principesse dottoresse, principesse maestre.
2: Principesse Lella?
4: No, cosa fanno le principesse Lella?
2: La radio.
5: Lo vedi? Lo vedi che oggi le principesse hanno un sacco da fare e sanno fare proprio tutto?
2: E poi le principesse sono tipe avventurose, non è vero che se ne stanno tutto il tempo nel loro castello ad aspettare un principe?
5: Giusto, giusto, e sono anche molto coraggiose.
4: Mm-mm. È vero, come Cenerentola che faceva tardi la notte per andare al ballo e poi se ne tornava a casa tutta sola soletta.
5: È vero, però è anche vero che in realtà poi lei aveva tutti gli amichetti che le aveva procurato la fata madrina, no? Il lacchè che le apriva la porta, i cavalli, la carrozza che tornava e si trasformava in zucca.
2: Che bella quella carrozza fatta con la zucca.
4: Che buona, davvero. Ma le carrozze si facevano con le zucche?
5: No, solo quella di Cenerentola che è magica. Se no le carrozze si facevano e si fanno ancora adesso con il legno. E poi sono tutte uguali in realtà. Hanno delle ruote e sono trainate da dei cavalli.
4: I miei amici.
2: Che bello, esatto. Mi piacerebbe vedere una vera carrozza delle principesse.
4: Bello, a me invece piacerebbe vedere la carrozza del cowboy.
5: Ah, beh, ma allora scusate, se vi piacciono così tanto le carrozze, possiamo andare al Museo delle Carrozze d'Epoca che si trova a Roma, in via Ardeatina.
4: Andiamo.
2: Che bello, andiamo in carrozza?
5: Ci andiamo in carrozza, ma lì potete vedere. Allora, ci sono le carrozze cinesi, i rickshaw. Ci sono le bighe dell'antica Roma.
4: Bella.
5: E poi ci sono le prime carrozze dei pompieri.
4: Viva!
2: Allora andiamo. E poi ci sono però anche le principesse che invece delle carrozze amano le barche.
5: Giusto.
2: Come la giovane baiana di Oceania che vive un'incredibile avventura nell'oceano.

0: piaciuta la canzone?
1: Sì, bella, bella, bella, Shania.
0: Bene, bene, bene. E Lella, a te è piaciuta questa puntata dedicata a te e alle principesse come te?
2: Molto, sono tanto contenta. Grazie, Armando.
0: Prego,
1: grazie,
0: prego.
1: Armando.
0: Prego. Però Lella, non ci hai ancora detto qual è la tua principessa preferita.
2: Ah, dai, ve lo dico subito.
0: Dai.
2: È Jasmine, la principessa di Aladdin.
0: E allora, sulle note di Jasmine, siamo pronti per concludere questa puntata dedicata a Lella e a tutte le principesse come voi e darvi appuntamento alla prossima puntata di...

0: Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids, @rai.it.
1: Dolci appetite della mamma, su, dormite fino a domani.

0: È molto tempo che Pooh è salito in cima a quell'albero. Non trovi?
1: Probabilmente è rimasto incastrato. Non sarebbe la prima volta.
0: Oh, cielo! Allora dovrò arrampicarmi lassù per vedere se sta bene. Ho sentito Pooh. Ti sei incastrato?
2: Oh, rabbia! Sono giunto alla conclusione che queste api non sono decisamente il tipo giusto di tigri.
1: Stavolta finisce male.
0: Oh.

Tu penserai che lo spazzacamin si trovi del mondo al più basso gradin. Io sto fra la cenere, eppure non c'è nessuno qua giù più felice di me. Camcamini, camcamini, spazzacamin, allegro e felice pensieri non ho. Camcamini, camcamini, spazzacamin, la sorte è con voi, se

0: spazzole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato.

al suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte, un vago chiarore. Sopra i tetti di Londra, oh, che splendore!

0: Il fiore della bontà. Oggi al Parco dell'Elefante i fratellini Lampadino e Caramella incontrano il piccolo Leo e la sorella, che fanno merenda sulla panchina.
1: Leo, indovina cosa c'è in questo sacchetto?
2: Torta al doppio cioccolato.
1: No, due belle mele rosse.
0: Leo è deluso. Lampadino e Caramella se ne accorgono e intervengono.
1: Una mela rossa è una merenda buonissima.
3: Anche noi mangiamo tanta frutta.
0: Leo si è convinto, dà un morso alla mela.
4: È davvero buonissimo!
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
1: Guarda, Lampadino, c'è Zilia! È ora di andare nel magiregno!
0: I fratellini raggiungono la grande quercia, dove si prendono per mano e recitano insieme la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni!
0: Trasportati dal vortice magico, Lampadino e Caramella trovano ad attenderli il loro amico Zampacorta. Foglie ingiallite volano trasportate dal vento.
6: Ciao, Zampacorta!
1: Ciao, amici, benvenuti! Qui è autunno e il cuoco Antonione è di nuovo in letargo.
7: Oh!
1: Al castello stanno cercando un nuovo cuoco. Corriamo al giardino reale!
0: Appena arrivati, i tre amici trovano i cuochi con i loro piatti schierati davanti a Re Zampasaggia e Pandaguro.
8: Io sono Enzo Ghiotto e ho preparato una frittata a forma di castello.
9: Io sono Marvina Koch e queste sono le mie polpette brillanti.
10: Nessuno batte il mio pasticcio di radici, parola di Chef Puzzoschi.
0: Il terzo concorrente e i suoi due assistenti sono Duca Puzzoloso e Le Faine, truccati con nasi finti e cappelli da chef per non farsi riconoscere.
10: Mi fidate, Faine, versate questa pozione nelle pietanze dei miei avversari, così diventeranno da buttare via.
0: Il cattivone consegna due fiale a Tordo e Tondo.
10: Re Zampasaggia assaggerà solo il mio piatto e grazie a questa radice di ipnosilla farà tutto quello che dirò io. Presto, Faine, andate!
11: Agli ordini, capo!
0: Senza farsi vedere, Tordo e Tondo vuotano il contenuto delle fiale nei piatti di Miki Ghiottone e Marvina Koch.
3: Caramella, questi cuochi non mi convincono.
1: Neanche a me, Lampadino. Cucinano strane pietanze.
0: Zampacorta e i bambini vengono raggiunti da un profumo buonissimo che arriva da lontano.
1: Sentite anche voi questo profumo?
2: Sì,
3: che buono!
1: Andiamo a vedere da dove arriva.
0: Il profumo arriva dal banco di un simpatico orsetto che arrostisce pannocchie fuori dal giardino reale.
12: Benvenuti, amici! Io sono Becky!
5: Ciao, Becky!
12: Il fiuto mi dice che le pannocchie sono pronte!
0: Becky suona la sua campanella.
12: Assaggiatele!
0: I tre amici prendono una pannocchia ciascuno e la mangiano con gusto.
5: Buonissime!
12: Il cibo semplice è il migliore!
3: Come la merenda di Leo al parco!
1: Zampacorta, e se fosse Becky il nuovo cuoco di corte?
3: Giusto! Che ne dici, Becky?
12: Sì, mi piacerebbe preparare cibi buoni e genuini per il re.
3: Vieni con noi, forse siamo ancora in tempo.
0: Al giardino reale, Re Zampasaggia e Pandaguro sono pronti ad assaggiare i piatti dei tre cuochi. Ma all'improvviso accade qualcosa di strano.
8: Il castello frittata di Enzo Ghiotto si è sgonfiato! E le polpette di Malvina Koch sono diventate nere come il carbone.
0: Il trucco di Duca Puzzoloso ha funzionato. I suoi avversari si disperano.
9: Oh no! I nostri piatti sono da buttare via!
10: L'unico piatto in gara è il mio.
8: Però non ha un bell'aspetto.
10: Ma è buonissimo, maestà. Parola di Chef Puzzoschi.
0: I tre amici e Becky arrivano appena in tempo.
1: Aspetta, papà! Abbiamo un altro cuoco per la gara!
3: Maestà, lui è Becky ed è un cuoco bravissimo.
12: E ho anche un fiuto infallibile. Maestà, non assaggi questo pasticcio di radici. C'è l'ipnosilla, un ingrediente molto pericoloso.
5: Oh! Chef Puzzoschi è un imbroglione.
0: Tordo e Tondo, spaventati, tentano la fuga.
11: Ci hanno scoperti!
0: Ma travolgono il Duca e tutti cadono a terra perdendo i loro travestimenti.
1: Guardate, sono Duca Puzzoloso e Le Faine!
0: Il Duca e i suoi sgherri smascherati fuggono via.
13: Becky, tocca a te! Prepara il tuo piatto migliore!
12: Certo, ho bisogno di pochi, semplici ingredienti!
0: Cinghi arriva con un cesto di verdure e Becky può sfornare un piatto bello e genuino. Il suono della sua campanella avvisa che è pronto.
12: Ecco il fiore di sapore. Un fiore di zucca cucinato con amore per voi. Buon appetito a tutti.
1: Che bello! Sembra un bellissimo fiore aperto.
13: È buonissimo! Nomino Becky, nuovo cuoco di corte.
7: Evviva!
0: Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
1: Lampadino e Caramella nel magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
5: Vi aspettiamo!
1: Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Cari bambini, siete già nel caldo delle coperte? Io sono qui al pianoforte che suono e indosso delle pantofole a forma di coccodrillo. Sono buffe. E le vostre pantofole come sono? Scommetto che camminate a piedi nudi per casa, vero? Anch'io lo faccio spesso. Ma oggi pensavo che ci sono giorni un po' più difficili di altri. Ma non tutti i mali vengono per nuocere. Perché dopo la tempesta spunta sempre il sole.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.